Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band
dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

0: これは前略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: ザ・ネクスト

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

stella con la coda. Che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema,

avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

Siamo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Sono le 4 e 3 minuti. E questa è Radio Zainet. Zainet!

0: anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore? E qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono super attive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro linfociti B, contro linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: I fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui, se uno ha voglia di fare questo, c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei, da autorità universitaria qual è, avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda: troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
10: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo, e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
10: Grazie mille.
0: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
10: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social,

0: e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social, è uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere, ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio mediamente sui social sono molto poche, mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione, aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso: se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
1: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
0: Ero uno studente che non è che aveva tanta voglia di studiare, quindi prima questa è la prima cosa, perché avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
2: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
3: Per quale ragione e in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
4: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
3: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
4: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi ha anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
3: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e

0: Se c'è una prospettiva futura, volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
1: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in un futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
2: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
3: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
4: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
3: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
4: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
5: Molta.
4: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
2: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
5: Buongiorno, siamo Imena Rar
6: e Matilde Strati Pelgrims
5: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
6: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
7: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
6: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
7: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo perché l'arto non è mai stato presente, quindi è sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
5: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
7: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire dal, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
5: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
7: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliele manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
6: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
7: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
5: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
7: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
2: infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
8: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
9: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare, e ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
8: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
9: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
8: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare a ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
9: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
2: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
10: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
11: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche e l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
10: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
11: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, poi ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale e interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente, diciamo, fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi, diciamo, dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
10: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
11: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente, e viceversa troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
2: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla ATS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado del territorio.

uomini senza fallo, semidei che vivete in castelli inargentati, che di gloria toccaste gli apogei, noi che invochiam pietà siamo i drogati. Dell'inumano varcando il confine, conoscemmo anzitempo la carogna che ad ogni ambito sogno mette fine, che la pietà non vi sia di vergogna.

banchieri, pizzicagnoli, notai, coi ventri obesi e le mani sudate, coi cuori a forma di salvadanai. Noi che invochiam pietà fummo traviate. Navigammo su fragili vascelli per affrontare del mondo la burrasca ed avevamo gli occhi troppo belli. Che la pietà non vi rimanga in tasca. Giudici eletti, uomini di legge, noi che danziam nei vostri sogni ancora, siamo l'umano desolato gregge di chi morì con il nodo alla gola. Quanti innocenti all'orrenda agonia votaste, decidendone la sorte, e quanto giusta pensate che sia una sentenza che decreta morte?

uomini, cui pietà non convien sempre, mal accettando il destino comune, andate nelle sere di novembre a spiar delle stelle al fioco lume la morte e il vento, in mezzo ai camposanti, muover le tombe e metterle vicine, come fossero tessere giganti di un domino che non avrà mai fine. Uomini, poiché all'ultimo minuto non vi assalga il rimorso ormai tardivo per non aver pietà già mai avuto e non diventi rantolo il respiro, sappiate che la morte vi sorveglia. Gioir nei prati o fra i muri di calce, come crescere il gran guarda il villano, finché non sia maturo per la pace.

0: Dave Tufani took the saxo.
1: I'm so in the mood.

0: Sono le 7:03 e questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include.
2: Zainet.

0: Sono le 8 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
2: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. La Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della Procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5 set contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
5: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
4: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
5: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
4: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
5: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
4: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
5: E noi con lui.
2: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3 set il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di
dei giorni d'oggi, utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

saputo e non l'ho mai tradito. Mio padre è un falco, mia madre è un pagliaio,

0: Sono le 9:01. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola, alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindra Knech e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include. Zainet.

0: racconta.
1: Ciao belli!
0: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
0: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
0: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
0: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Aula Magna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
2: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
0: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
0: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
0: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi, e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: Nessun bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola paleolica, per esempio. Sono tutti sistemi di produzione che verranno gestite a livello locale insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno. 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime. Eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria litio, una qualsiasi batteria litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: su un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che in cui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram, radio-tonino, e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: La mia questione, il rapper, benissimo, può lavorare.
3: A consegna, ce l'abbiamo?

0: Ciao belli!
1: Avete ascoltato?
2: Non è il TG!
3: Il Tonino Guerra si racconta!

0: Sono le 10 e questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
2: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la presidente della commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano, registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato, i disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: quest'anno Zynet è media partner di Unistem Day. Unistem Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro Unistem, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I nostri giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che ha affascinato è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, ben vengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'Unistem Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo, e nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro. E se ci attrezziamo, se ci prepariamo e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi, bersaglio, senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro i linfociti B, contro i linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute, i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui se uno ha voglia di fare questo c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese. Quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei da autorità universitaria qual è? Avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadine consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Lo voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, questo ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
10: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
10: Grazie mille.
0: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
10: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
11: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
10: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
11: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. E la propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
10: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
11: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei, ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
0: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
12: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
13: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
12: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
13: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi hai un po' anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti, nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
12: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
13: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in un futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
14: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
15: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora, lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni, quelle altre possiamo dire che sono ancora in fase sperimentale.
14: Vorrebbe dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere una facoltà scientifica? Io so che lei è professoressa universitaria da lungo tempo, se non sbaglio dall'89. Avrebbe un consiglio da darci?
15: Devi avere la spinta della curiosità. Se uno non è curioso, difficilmente può intraprendere un percorso, diciamo, scientifico. E poi passione?
14: Molta.
15: Molta. E poi qualche volta ho l'impressione che si perde il piacere di studiare, perché se riesci a farti piacere lo studio, le tue conoscenze migliorano e ti aiutano in tante scelte della vita. Chiaramente fare delle scelte che siano razionali, che siano ponderate e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto, perché ai miei tempi non si sceglieva. E spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
0: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
16: Buongiorno, siamo Imena Rar
17: e Matilde Strati Pelgrims
16: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
17: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
18: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
17: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto, in in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
18: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo, perché l'arto non è mai stato presente, quindi sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
16: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
18: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di dire quando ti senti diverso da come sei, è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
16: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo neurale. Esatto, neurale.
18: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa, gliene manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici, ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
17: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
18: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare e ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, è sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
16: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
18: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alto livello, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
0: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
19: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza così attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
20: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare, e ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
19: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
20: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
19: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare ai ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
20: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
0: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
2: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come Unistem Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
21: Allora, diciamo, in realtà, tutto il della presentazione, il non convenzionale è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche e l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel può essere un approccio ad una terapia.
2: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
21: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo

diciamo, nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra. E queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili. E non solo, ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale e interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile ma costosissimo.

0: propria scelta, e non è detto che quella sia quella giusta, probabilmente. E viceversa, troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco, e quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
1: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla TS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado.

0: Sono le 11 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
2: Zainet. Bentrovati da Gerardo De Vivo. Terremoto, Sinner eliminato. Tra i tanti titoli, quello strillato in tempo reale dal sito dell'Equipe fotografa più di tutti l'effetto su Roland Garros del KO del numero uno del mondo, che stravolge il torneo parigino. Nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, le parole in conferenza stampa di Sinner dopo la sconfitta in 5 set contro Juan Manuel Cerundolo. A fermare l'alto atesino nel terzo set quasi vinto, un malessere che sarà oggetto di accertamenti.
3: Era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme, non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, proprio non avevo energia. Dobbiamo parlare con il team, quello che è meglio fare ovviamente. Ora sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo con il mio corpo e tutto.
2: Ma intanto la certezza è che Sinner adesso deve riposare.
3: Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo.
2: Amarezza per Sinner, gioia per altri 3 italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rinder Knecht e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli con il cinese Wu e Matteo Arnaldi con Tsitsipas eliminato Dardery. Si conoscerà stasera la 20ª squadra della prossima Serie A. Si gioca alle 20 la finale di ritorno dei playoff di Serie B Monza-Catanzaro. Brianzoli a un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 all'andata e anche per il miglior piazzamento in classifica. Ciclismo, colpo doppio di Paul Magnier nella 18ª tappa del Giro d'Italia. In volata a Pieve di Soligo, il francese conquista il terzo successo in questa edizione della corsa e agguanta la maglia ciclamino. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 5 Gran Premi della Montagna e arrivo in salita nella Feltre Alleghe prima delle 2 tappe di montagna che precedono la passerella finale di domenica a Roma. Moto mondiale con le prime libere al via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, con gara 1 delle serie e al meglio delle 5 partite scattano stasera le semifinali dei playoff scudetto. Alle 20 si gioca Brescia-Milano, domani il via all'altra sfida Virtus Bologna-Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Città in musica.
1: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono per inaugurare oggi un nuovo spazio, tutto dedicato alla musica. Nel corso di queste puntate avrete l'occasione di approfondire in una veste tutta particolare un mondo spesso sconosciuto a scuola. Grazie all'aiuto di un ospite d'eccezione, infatti, ascolterete i classici come non avete mai fatto. Ho dunque il piacere di presentare Guido Barbieri, critico musicale per Repubblica e da anni voce di Radio 3. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a tutti.
1: E naturalmente vi presento anche i nostri giovani reporter. Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Serena, che è all'ultimo anno del liceo classico Manara, sempre di Roma. Ciao Serena. Allora, ogni puntata noi sceglieremo un artista e analizzeremo le sue opere, anche alla luce della città in cui egli è vissuto. Oggi ci spostiamo in Austria. Avete già capito? Jacopo, di chi parliamo oggi?
3: Di chi parliamo? Di Puccini? Di Verdi? Di Rossini? No, parliamo di Mozart, naturalmente. È uno dei più grandi, se non il più grande maestro, insomma il più grande musicista austriaco mai esistito. Oggi siamo qui per analizzare soprattutto le nozze di Figaro, concentrandoci, quindi facendo questo parallelismo, sulla città dove appunto Mozart ha avuto la sua grande carriera, appunto la città di Vienna.
2: Ma del resto i rapporti tra Mozart e Vienna sono di rapporti molto stretti, ma anche in un certo senso molto contraddittori, no? Perché Mozart arriva a Vienna nel 1980-81, si insedia definitivamente dopo la sua fuga, vera e propria fuga, sì, da Salisburgo, scappando dai doveri di un incarico che sentiva soffocante, troppo legato alla città, alla piccola città in fondo Salisburgo in cui era nato, e a Vienna passa gli ultimi 10 anni della sua vita in maniera molto contrastata. I primi 5 anni sono molto felici perché il suo modo di affrontare l'idea di musica, soprattutto l'insegnamento della musica e la scrittura in particolare dei concerti per pianoforte, incontra i gusti del pubblico. La seconda metà di questo decennio invece rappresenta un certo declino, e paradossalmente le nozze di Figaro 1786 sono proprio l'ultimo tratto della crescita di Mozart, ma anche l'inizio del suo tramonto. No? Questo è un tratto abbastanza curioso, no, Jacopo?
3: Sì,
2: della presenza di Mozart a Vienna e il ruolo cerniera delle nozze di Figaro che cercheremo poi di svelare oggi.
3: Allora direi che intanto partiamo subito con il primo ascolto. Da cosa si può iniziare per parlare di un'opera? Dall'ouverture, cioè dalla piccola sinfonia che veniva inserita prima dell'inizio dell'opera. Allora, sull'ouverture delle nozze di Figaro mi ha fatto una piccola precisazione. Solitamente l'ouverture appunto era un pezzo di musica che racchiudeva in sé tutti quanti i temi fondamentali che poi si sarebbero ascoltati nell'opera. Nelle nozze di Figaro questo non succede.
2: Niente di tutto questo. Diciamo
3: l'ouverture delle nozze di Figaro ci dà più un'idea di quello che sarà l'opera, cioè un susseguirsi continuo di eventi, di situazioni che si accavallano l'una sopra l'altra e che poi alla fine miracolosamente hanno un loro scioglimento.
2: È proprio quella rappresentazione, quasi il grafico, no?
3: Sì.
2: Di quella folle journée, che peraltro è anche il sottotitolo della pièce originaria da cui le nozze sono tratte, ed è una specie di follia organizzata, rubando a Stendhal un'espressione che lui ha utilizzato per tutt'altra opera. No? Ma dentro questo piccolo microcosmo dell'ouverture non ascoltiamo, come dicevi giustamente tu, nessun tema tra quelli che poi ascolteremo durante l'opera, ma ascoltiamo quel meccanismo ad orologeria, no? Quel tic-tac che poi porterà tutti i caratteri della commedia a risolversi già nel finale, il finale con i riconoscimenti, le agnizioni, lo svelamento, insomma, degli inganni. Ecco, direi che questa ouverture potrebbe essere proprio letta come un meccanismo ad orologeria che nasconde e poi svela gli inganni che poi ascolteremo e seguiremo durante il corso dell'opera.
1: E dunque andiamo ad ascoltare l'ouverture.

0: Ed eccoci tornati in studio, siamo sempre su Radio Jeans e questa che abbiamo ascoltato era l'ouverture suonata dalla Wiener Philharmoniker con a capo Eric Kleiber nell'edizione del 55.
1: Che tra l'altro, detto tra l'altro, è un'incisione strepitosa, sì, perché riesce a coniugare la leggerezza degli, sì, archi viennese con questo slancio vitale, no? Questa energia vitale, e la coniugazione non è sempre facile, Kleiber è strepitoso.
0: La prima volta che queste splendide note furono ascoltate correva l'anno 1786 e pensate, nello stesso anno Friedrich Schiller componeva l'Inno alla Gioia, poi musicato da Beethoven. E in Italia che succedeva?
2: In Italia siamo nel novembre del 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Leopoldo II, riforma il codice penale del suo stato moderno, abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia. Mentre il 17 gennaio Messiaen scopre la cometa Encke. Ma non è il solo a fare scoperte in campo astronomico, infatti anche Caroline Herschel è la prima donna a scoprire una cometa e, pensate, era anche una cantante lirica. E abbiamo anche la nascita di uno dei fratelli Grimm, che sono gli scrittori che hanno anche scritto Biancaneve.
0: Sembra assurdo, ma sono successe tutte queste cose. E nel 1786, pensate, avviene un evento considerato uno dei fattori scatenanti addirittura della rivoluzione francese, ovvero lo scandalo della collana, in cui rimane coinvolta la regina Maria Antonietta, accusata di aver sperperato dei soldi pubblici per l'acquisto appunto di una collana di diamanti preziosissima. Tra l'altro Maria Antonietta in quegli anni aveva anche interpretato un ruolo nel Barbiere di Siviglia. A proposito del Barbiere di Siviglia, come si inserisce Mozart in questo contesto?
1: Direi che dal punto di vista del rapporto con la rivoluzione, no, c'è una relazione molto stretta, non tanto perché Mozart fosse un uomo interessato alle cose della politica, della storia, della cronaca del proprio tempo, anzi sembra stranamente, o forse neanche tanto stranamente, che gli eventi dell'89 per esempio lo abbiano lasciato totalmente indifferente. Ma le nozze di Figaro invece hanno una forte, stretta relazione con gli eventi rivoluzionari, perché la fonte letteraria, come sappiamo, come forse poi approfondiremo, è costituita da uno dei tre volets della trilogia di Beaumarchais dedicati per l'appunto alla figura di Figaro. Figaro, nella, diciamo, versione originale di Beaumarchais, è davvero un borghese rivoluzionario, nel senso che si slancia, si scaglia violentemente contro i privilegi dell'aristocrazia. Quando questo, il libretto, anzi il testo di Beaumarchais, arriva a Vienna, viene sottoposto probabilmente all'attenzione dell'imperatore, va sotto le grinfie di Lorenzo da Ponte, librettista, beh, tutto questo viene molto molto edulcorato. Figaro diventa tutto sommato poi niente più che un cameriere un po' indispettito per il fatto che il proprio padrone ha messo gli occhi sulla futura moglie, niente più e niente di meno, e la sua carica rivoluzionaria un po' si smarrisce si perde. Questo forse per volontà dell'imperatore, per volontà di Da Ponte, ma in fondo Mozart non deve aver poi protestato così tanto.
0: E allora, per addentrarci un po' meglio nella discussione, ci ascoltiamo la scheda preparata da Jacopo. A tra poco!
3: La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro del commediografo Beaumarchais, sin dai suoi primi esordi sulle scene francesi nel 1778, non suscitò grande simpatia da parte dei regnanti dell'epoca, poiché il protagonista, Figaro per l'appunto, è un servo che si ribella al padrone che cerca di imporre lo jus prime noctis proprio il giorno del suo matrimonio, poiché invaghito della bella Susanna. Tale censura non riuscì a bloccare il passaparola tra la popolazione, che permise a Figaro di superare il confine e giungere alle orecchie di Wolfgang Amadeus Mozart, allora compositore presso la corte austriaca dell'imperatore Giuseppe II. Quale soggetto migliore per lo stravagante genio che quello di un servo che si ribella al proprio padrone? L'occasione non gli poteva sfuggire. Dapprima l'opera subì un tentativo di censura, proprio per non risvegliare nel popolo austriaco gli stessi fervori francesi. Le nozze di Figaro andarono in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio 1786 e insieme al Don Giovanni e Così fan tutte va a formare il primo tassello di quella che sarà la trilogia delle passioni, firmata dalle menti geniali di Mozart e del suo librettista Lorenzo da Ponte.
0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda che contestualizza meglio le nozze di Figaro, letta dalla nostra Alice Baronio, che frequenta il liceo teatrale al Teatro Nuovo di Torino. Grazie Alice, adesso è arrivato il momento di introdurre pian piano la trama di questa splendida opera, e quindi io lascerei la parola a Jacopo.
4: Introdurre un attimo la trama è un po' complicato, visto che è tutto tranne che velocissima, sì, da raccontare. No, cioè, da precisare questo prima di iniziare, che appunto la trilogia di Figaro appunto è composta da Barbiere di Siviglia e La madre colpevole, che è l'ultimo capitolo di questa trilogia. Allora, prima di parlare di Nozze di Figaro, velocissimamente, cosa è successo nel Barbiere di Siviglia? Il conte d'Almaviva si era innamorato della bella Rosina, che era tenuta dentro casa dal dottor Bartolo, e quindi chiede a Figaro, che era appunto il factotum della città, da qua infatti la famosissima aria "sono il factotum della città", di aiutarlo a sposarla. Va attraverso vari stratagemmi, ci riescono, e quindi si finisce che vissero tutti felici e contenti nelle nozze di Figaro. Si apre il sipario e mattina in questa stanza Figaro e Susanna si stanno preparando per le loro nozze. Susanna dice a Figaro che il conte ha deciso proprio in quel giorno di reinserire all'interno del proprio feudo il diritto feudale, lo ius prime noctis, il diritto del feudatario di passare la prima notte di nozze appunto con la sposa. Figaro, indispettito, va su tutte le furie, quindi si ripropone di, in un modo o nell'altro, con vari stratagemmi, da Gemmi, di riuscire a vincere questo dispetto che il padrone gli vuole fare. Cambio di situazione, entrano in scena Marcellina e Bartolo. Bartolo è il dottor Bartolo, quello che abbiamo già conosciuto nel Barbiere di Siviglia. Marcellina è la vecchia governante del castello e aveva prestato precedentemente dei soldi a Figaro, e come clausola del contratto appunto di prestito si era fatta promettere che se non gli sarebbero stati restituiti questi soldi, allora lei si sarebbe sposata con Figaro. Arrivata il giorno delle nozze, va dal dottor Bartolo e reclama appunto questo matrimonio. Bartolo, che ci è andato in puzza perché gli ha fregato la sposa il conte, dice sì sì, adesso non vi preoccupate, ci penso io a sistemare le cose con Figaro.
0: Che succederà dopo? Beh, lo scopriremo nel corso di questa puntata. Dunque, abbiamo parlato di 1786, data della prima rappresentazione delle nozze a Vienna. Ma cosa succedeva a Vienna in quel periodo? Beh, al trono da poco era salito Giuseppe II, sovrano noto alla storia come liberale e riformatore. Il suo decennio di regno, dal 1780 al 1790, è ricco di importanti innovazioni, come l'abolizione della censura, l'introduzione di tasse a carico della nobiltà e del clero, e, pensate, l'uso del tedesco come lingua ufficiale. Durante gli anni di Giuseppe la vita di corte cambiò, meno feste, meno obblighi religiosi. Però, nonostante il ridimensionamento, Vienna rimaneva la perfetta capitale imperiale, proprio come sua madre Maria Teresa d'Austria, la madre di Giuseppe, avrebbe voluto. Infatti, la sovrana aveva fatto restaurare il castello di Schönbrunn, che divenne d'ora in poi la residenza estiva della famiglia imperiale, alla periferia della città. Sempre per volere di Maria Teresa d'Austria fu costruito il Burgtheater, il teatro di corte dove Mozart rappresentò appunto le nostre nozze.
1: Che dici, Jacopo? Vogliamo provare un po' a entrare adesso un pochino più in profondità nella sostanza musicale delle nozze di Figaro?
4: Andiamo.
1: No? Perché sì, nel taglio dei recitativi, nel taglio delle arie ci sono alcune novità formali, sì, ma un numero di concertati così alto e una qualità di scrittura così alta di concertati in fondo era una novità, e anche questo deve aver stupito un po' il pubblico del Burgtheater, no? Il famoso primo maggio dell'86, perché in fondo questi concertati altro non sono che la dimostrazione del fatto che nel pensiero di Mozart la scrittura strumentale e la scrittura vocale erano la stessa cosa. O comunque scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, scrivere un concertato, in fondo rispondeva alla stessa logica. Anzi, si dice, no, spesso, che i famosi concerti per pianoforte e orchestra scritti da Mozart tra l'84, l'85 e l'86, che ebbero un enorme successo a Vienna, non siano altro che delle scene teatrali senza personaggi, senza attori, senza cantanti, delle vere e proprie scene drammatiche che poi sono state trasferite in un certo senso nel gioco psicologico dei grandi concertati delle nozze di Figaro. Così come in tante arie che noi ascoltiamo e che possiamo ascoltare nelle nozze si rintraccia in fondo un altro aspetto che è strettamente legato alla scrittura strumentale, cioè una cosa che poi magari cercheremo di spiegare un po' meglio, anzi forse possiamo spiegarla adesso, non lo so, che è la cosiddetta forma sonata, cioè che è un modo di concepire il gioco tra i diversi temi all'interno, per esempio, del primo movimento di un concerto per pianoforte orchestra, di un quartetto, di una sinfonia, in modo tale che i diversi temi contrastino tra di loro e che svolgano una logica discorsiva, diciamo così, armonica, armoniosa, persuasiva, retoricamente, insomma, vicina alle comprensioni del pubblico che si aspetta anche dalla musica strumentale il racconto di una storia. Non la forma sonata, in fondo, è il modo per raccontare una storia senza parole, alla fin fine. Ecco, questo sistema, questa modalità, questo schema regolativo, Mozart lo trasferisce molto spesso dalla sinfonia, dal concerto, dal quartetto all'aria, mm-hmm. all'aria individuale, all'aria singola, e anche questo è un meccanismo piuttosto interessante.
0: Ecco, a proposito di aria singola, Jacopo, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano, e cosa possiamo ascoltare a proposito?
4: L'aria del conte del terzo atto, cantata da Thomas Allen e accompagnato dall'orchestra con Sirger Scholti.
5: A garra, in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato la bellissima aria del Conte. Dunque, Jacopo, vogliamo andare un pochino avanti con la trama? Eravamo rimasti appunto al primo atto, dove stava per fare la sua comparsa un personaggio molto simpatico, il povero Cherubino.
1: Il povero Cherubino. Chi è Cherubino? Cherubino credo che sia una delle figure, una figura chiave dell'opera, perché appunto questo fanciullo è il paggio della contessa che ne è follemente innamorato, che era stato beccato dal conte il giorno prima ad amoreggiare con Barbarina, che era una delle contadine del castello, e proprio per questo motivo era stato allontanato dal palazzo. Quindi va da Susanna e gli chiede aiuto, perché lui è disperato alla sola idea di dover lasciare la contessa. Naturalmente, chi arriva in questo momento? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino si va a nascondere dietro ad una poltrona e il conte inizia a provarci con Susanna. Si sente la voce di Don Basilio. Chi è Don Basilio? Il maestro di musica del palazzo, fondamentalmente il maestro di musica di Susanna. Entra in stanza e il conte d'Almaviva si va a nascondere anch'esso dietro alla poltrona, quindi Cherubino passa davanti e Susanna lo copre con un lenzuolo. Allora arriva Don Basilio e dice: ah no, perché sapete, dovete dire a Cherubino di stare più attento quando corteggia la contessa, perché tutti quanti ormai l'hanno capito che Cherubino ne è follemente innamorato, e se il conte se ne accorge, quello si arrabbia, e quando si arrabbia il conte gli diventa una bestia. Allora il conte, che sente questa cosa, si alza e dice: come, che succede? No, io l'ho cacciato adesso Cherubino perché l'ho beccato con Barbarina. E dicendo questo leva il lenzuolo dalla poltrona e vede che appunto ci sta Cherubino. In questo momento, nella confusione più totale, arriva Figaro con una banda di contadini ed è venuto a portare al conte appunto questo velo bianco che lui avrebbe dovuto porre sul capo di Susanna. Il velo bianco sul capo della sposa stava a significare appunto la rinuncia del signore al diritto feudale. Ma il conte, capendo che Figaro ci stava a provare a fregarlo, allora dice: no, diabolica astuzia, ma fingere conviene. Fa: ah no, sono grato, ma voglio celebrare meglio questo matrimonio, ci ripensiamo oggi pomeriggio.
0: Fermiamoci un attimo, perché è arrivato il momento del nostro flash artistico letterario. Abbiamo parlato di 1786, ormai questa data ve la sarete stampata impressa nella memoria. Siamo a 3 anni dalla rivoluzione francese del 1789 per l'appunto, e quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio ad un artista che è strettamente collegato a questo evento storico. Vai Serena.
2: E infatti parliamo di Jacques-Louis David, il pittore francese e simbolo della rivoluzione francese, il punto di riferimento fondamentale anche per il periodo seguito alla caduta di Napoleone. Nasce a Parigi nel 1748 e dopo un viaggio in Italia sviluppa uno stile neoclassico, rappresentando soggetti del mondo antico, su cui poi baserà la maggior parte dei suoi quadri, come ad esempio il Giuramento degli Orazzi. Il più famoso sicuramente è quello della morte di Marat del 1793, e il dipinto che rappresenta Jean-Paul Marat, una delle menti della rivoluzione francese, nel momento in cui viene ucciso. Il quadro rappresenta però il momento successivo alla sua morte, quello in cui egli è riverso nella vasca, e sembra quasi essere un vero e proprio processo di santificazione laica di un rivoluzionario. David, sappiamo che nel 1786 è introdotto negli ambienti dell'aristocrazia progressista francese e comincia a conoscere quelli che poi diventeranno i veri e propri protagonisti della rivoluzione.
0: Benissimo, adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo inaugurando un piccolo spazio che sarà molto utile per gli ascoltatori. Di cosa si tratta? Sostanzialmente nel corso delle puntate noi daremo le definizioni tecniche di alcuni termini specifici che andranno poi a costituire una sorta di vocabolario minimo di cui voi potrete servirvi quando sarà più opportuno, ecco. Dunque Jacopo, qual è la parola di oggi?
1: La parola di oggi è aria. Cos'è l'aria? È l'equivalente del monologo in prosa, è un momento nel quale il personaggio o dice delle cose ad un altro personaggio, però tipo fa una sparata di 5 minuti e quindi un lungo monologo in musica, oppure il momento nel quale lo stesso personaggio può pensare ad alta voce, quindi in cui il personaggio si esprime. L'aria si divide in varie categorie, ci sta appunto la cavatina, che è l'aria di presentazione del personaggio, l'aria nella quale il personaggio fa uscire fuori le sue caratteristiche, che poi insomma si conosceranno meglio durante il corso dell'opera. La cabaletta, che è un'aria un po' più sveglia, dove appunto lo stesso personaggio tipo parte per una battaglia, allora si canta la cabaletta e tutti quanti si va a lottare. Insomma, era per far capire che ci sono varie sfaccettature. Nelle nozze di Figaro credo che l'aria più importante sia appunto "Non piangerai farfallone amoroso", che noi adesso qui andiamo a sentire. Nell'edizione del 2006, celebrata appunto per i 250 anni della nascita di Mozart, all'orchestra abbiamo Nikolaus Harnoncourt e il cantante appunto che interpreta Figaro è Ildebrando d'Arcangelo.
3: non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno l'incontro.

al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni all'orecchio far fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, come possiamo commentare l'aria che abbiamo appena ascoltato, appunto Farfallone Amoroso?
1: L'ascolto di quest'aria è molto significativo, direi, per capire quel piccolo ragionamento che facevamo prima intorno alla natura strumentale dell'aria. Jacopo spiegava prima le varie tipologie di aria, ne potremmo aggiungere tantissime: l'aria col da capo, l'aria tripartita, l'aria bipartita, ma questo adesso ci interessa poco, perché se ritornate con la memoria a questo Farfallone, che non a caso è diventato poi l'emblema della nozze di Figaro, forse vi rendete conto che la suddivisione degli elementi è molto chiara, molto limpida, quasi schematica. C'è un primo tema, chiamiamolo così, non una prima melodia, che corrisponde a "Non più andrai, farfallone amoroso", molto semplice, molto diretta, molto immediata. Poi c'è un cambio, anche in questo caso non proprio armonico, ma comunque insomma c'è una cesura abbastanza netta, quando il testo dice "non più avrai quei bei pennacchietti". Lì c'è una secondo tema, una seconda melodia, diciamo così, che anche se deriva dalla prima, ma è abbastanza differenziata. Poi c'è una parte centrale che riprende ancora una volta con "Non più andrai, farfallone amoroso", che in cui questi due temi in qualche modo si combinano, e anche nel testo infatti ritorna alla fine "non avrai quei bei pennacchietti". E poi c'è una ripresa ancora una volta di "Non più andrai, farfallone amoroso", e una chiusa di carattere militare, no? Che è una parodia insomma delle marce a cui verrà sottoposto il povero cherubino. Allora, primo tema, secondo tema, una specie di sviluppo dei due temi che si combinano insieme, una ripresa. Beh, questo è proprio lo schema della famosa forma sonata, in cui si combinano per l'appunto un primo elemento melodico, un secondo elemento melodico, lo sviluppo di questi due elementi che si combinano insieme, si elaborano, si variano, insomma, e lievitano, no? In qualche modo, e poi si ritorna a casa con la ripresa del tema iniziale, per far sì che l'ascoltatore sappia che siamo tornati a casa e che lo svolgimento dell'aria, del monologo, come diceva Jacopo prima, è esaurito, no? Ecco la dimostrazione di come la forma sonata passa in maniera molto semplice nelle mani di Mozart, dalla sinfonia, dal quartetto, dal concerto, all'opera teatrale.
2: Tutte queste cose e neanche ve ne eravate accorti, vero? Vergognatevi.
0: Ma forse adesso è il caso di andare un pochino avanti con la trama. Allora Jacopo, cosa succede dopo?
2: Troviamo la contessa, che secondo me è il personaggio più bello dell'opera, questo è il mio parere personale, che ha tutto tranne a che fare con un'opera buffa, perché è un personaggio drammatico secondo me.
1: Beh, insomma, è la Rosina,
2: è la vecchia Rosina
1: del
2: che
1: barbiere,
2: appunto,
1: no?
2: Che nel barbiere era tutta innamorata, nelle nozze di Figaro è disperata perché capisce che il conte gli mette le corna praticamente, quindi è triste, rimpiange infatti i periodi, tutta la sua storia è un rimpianto della felicità trascorsa nei giorni precedenti. Arriva Susanna che gli racconta proprio che il conte l'ha pagata addirittura pur di avere dei favori da lei. Chiamano Cherubino, arriva Figaro e il piano è di far credere al conte che quella sera stessa Susanna gli avrebbe dato un appuntamento nel giardino e avrebbero vestito Cherubino da Susanna in modo tale che poi si sa, insomma, gli avrebbero fatto questo scherzo. Cherubino viene fatto spogliare, viene vestito con abiti femminili, Susanna viene mandata a prendere dei vestiti nella sua stanza. Chi bussa alla porta? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino viene sbattuto dentro al gabinetto, che adesso non è il bagno, è una sala dove le donne si andavano a truccare, a svestire. Arriva il conte insospettito, perché assicuro che con la contessa ci sia un amante. Proprio nel momento in cui il conte sta per convincersi che la contessa è sola, Cherubino inciampa, sbatte contro, insomma non si capisce, rovescia dei piatti, delle cose, e quindi il conte sa automaticamente che dentro al gabinetto c'è qualcuno. La contessa dice: no, è Susanna che si sta provando l'abito da sposa, non la potete vedere così, se volete andiamo a prendere quello che occorre per sfondare la porta, così lo potete vedere con i vostri occhi. I due escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto, e Cherubino, in preda al panico, prende e si butta dalla finestra. Susanna si sostituisce quindi al ragazzo. Arriva il conte, arriva la contessa, e la contessa, ormai disperata perché lei è sicura che adesso me sgama, dice: no, è un fanciullo, Cherubino. Lui: ah, mi farà il destino di trovare questo pagino ogni loco. Prende, apre sta porta e invece esce Susanna. Attimo di stupore, pure la contessa non crede ai propri occhi. Alla fine la contessa e Susanna gli fanno credere che era stato uno scherzo. Ah, no, era per mettervi alla prova, adesso abbiamo visto come proprio voi vi fidate di me. Ah, va bene, va bene. Arriva Figaro, ah dai andiamo Susanna, che signore, fuori ci stanno già i suonatori, sono pronti per fare, per celebrare le nozze. Sembra che la situazione si stia per recuperare. Entra in scena il giardiniere Antonio, che si viene a lamentare perché qualcuno si è buttato dalla finestra e gli ha rotto i vasi con dentro i gerani, i garofani. Allora cosa succede? Che Figaro dice: no, sono stato io che mi sono buttato dalla finestra, perché voi urlavate come un pazzo, signore, quindi ero sicuro che voi mi avreste ammazzato per la paura che mi avete messo. Va bene, allora saranno vostre queste carte che vi sono cadute dalla tasca. Figaro va lì per prenderle e il conte dice: no, dammele a me. Dice: che cos'è questo foglio? Insomma, alla fine Susanna e la contessa riescono a suggerirglielo. Sembra che si sia tutto sistemato per il meglio, manco per niente, perché arrivano Marcellina, Bartolo e Don Basilio a reclamare appunto il contratto che aveva fatto Figaro a Marcellina.
0: Beh, un intreccio di inganni, questo atto abbastanza difficile anche da raccontare, bravo Jacopo. Ma se appunto siete riusciti a tenere viva l'attenzione anche grazie alla forza testuale dell'opera in sé, quindi forse vale la pena spendere due parole sull'autore del libretto, appunto Lorenzo da Ponte, vero Serena?
3: Assolutamente, innanzitutto bisogna fare una precisazione, non è il suo vero nome. Egli infatti nasce nel 1749 da una famiglia di stirpe ebraica con il nome di Emanuele Conegliano. Cambierà il nome in seguito alla conversione del padre, che in seconde nozze sposerà una donna cristiana, e quindi di riflesso tutta la famiglia dovrà cambiare nome. Lorenzo da Ponte è stato un poeta e librettista italiano, noto appunto soprattutto per aver fatto i libretti di tre grandi opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote, si trasferisce a Venezia, ma evidentemente gli studi teologici l'hanno, come dire, deviato, perché pare che sia stato bandito per 15 anni dalla Repubblica di Venezia per il suo comportamento spregiudicato e libertino, quindi evidentemente tanto pieno di vocazioni non era. E si trasferisce a Gorizia, si guadagna da vivere come scrittore e successivamente nel 1781 giunge a Vienna e grazie a Antonio Salieri diventa poeta di corte dell'imperatore Giuseppe II. Da Ponte scrive poi vari libretti per molti musicisti, fino a quando inizia la collaborazione appunto con Mozart, scrivendo Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Successivamente alla morte di Giuseppe II nel 1790, cade in disgrazia e è costretto a trasferirsi nuovamente in molte città europee fino a trovare la definitiva cittadinanza a New York, dove nel 1825 diventa il primo professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, che è appunto sede a Manhattan.
1: Questo da Ponte, scusate se aggiungo una cosa, in effetti ha una vita strepitosa. Uso questo aggettivo forse un po' troppo spesso, però di cose strepitose ce ne sono tante.
2: Nelle nozze di Figaro ce ne stanno tante.
1: E anche nella vita di Da Ponte, che sì, conquista un sacco di arie, ma forse ne aveva anche ragioni in un certo senso. Per esempio, è un peccato che non sappiamo molto in realtà sulla genesi delle nozze di Figaro, di chi sia stata la prima idea, chi sia venuto in mente. Insomma, Da Ponte autorizza, diciamo, la storia a pensare di se stesso e tutto il bene possibile. Si dà un sacco di meriti di avere convinto l'imperatore a rappresentare quest'opera che era proibita in qualche modo, no, per il suo contenuto sociale. Sembra di essere di fronte a un caso un po' di megalomania. Ho avuto io l'idea, io l'ho proposta a Mozart, chissà se è andata proprio così, non lo sappiamo di preciso, no? Sta di fatto che, al di là di ogni considerazione, il testo delle nozze di Figaro è un testo assolutamente perfetto, uno di quei pochi che si possono leggere, no? Anche senza la musica, in fondo. Se faceste la prova di leggervi il libretto, ci mettete un quarto d'ora, perché è rapido in fondo, no, a leggere il libretto, poi la musica dura due ore e mezza, tre, ma insomma, e credo che si possano godere i versi, le intuizioni linguistiche, i giochi linguistici da Ponte anche senza la musica di Mozart, ed è, questo è davvero un paradosso.
0: E a proposito di paradossi, Jacopo, cosa succede nel terzo atto?
2: Arriva Susanna e gli dice al conte: ah no dai, vediamoci questa sera nel boschetto dopo le nozze, io sarò con te, amoreggeremo, insomma ce lo fa credere. Tutto contento se ne sta per andare, però sente Susanna che va da Figaro e gli dice: ah, non ti preoccupare, hai già vinto la causa, quella che si sarebbe fatta per stabilire se Figaro doveva sposare o meno Marcellina. Perché, dice lei, hai già vinto la causa, ormai gli ho fatto capire che io ci vado a letto praticamente, e quindi non ti preoccupare, voterà per noi. Il conte dice: sì, mi vuoi fare scemo a me, ma non ci pensare proprio, adesso ti frego io. E quindi fa vincere la causa a Marcellina, e proprio nel momento in cui sembra che Marcellina e Figaro si debbano sposare, Figaro dice: ah no, io sono un gentiluomo e ne è testimone questo tatuaggio che ho impresso sul braccio. E Marcellina dice: ah, che è una spatola impressa al braccio destro? Sì. Ah, Raffaello. Chi è Raffaello? è il vero nome di Figaro, perché si scopre che Marcellina e il dottor Bartolo sono i genitori di Figaro, che era stato rapito dai masnadieri. Se ne vanno tutti quanti, arriva la contessa e qui canta un'aria meravigliosa che appunto ripensa a dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Arriva Susanna e si mettono a scrivere insieme alla contessa questo bigliettino che poi sarebbe stato recapitato al conte, dove appunto Susanna gli dava appuntamento nel bosco dopo la cerimonia delle nozze. Chiudilo con una spilla, gli dice la contessa, che servirà da sigillo. Dopodiché arriva Figaro, ah guardate, si sente la marcia che annuncia le nozze, andiamoci a sposare. Finalmente il conte pone questo benedetto velo bianco sul capo di Susanna e a maggior ragione lo mette sul capo di Marcellina, perché Marcellina non rientra proprio nelle sue brame. Poi mentre ballano le due coppie, cioè Bartolo e Marcellina e Figaro e Susanna, il conte apre questo bigliettino che gli era stato recapitato e si punge con la spilla, e Figaro fa ah, guarda, gli è stato recapitato un bigliettino da un amante, seppure punto con la spilla, ah, pensa un po' che scemo.
0: E galeotta sarà questa spilla. Allora Jacopo, io ti interrompo prima del gran finale del quarto atto, perché adesso è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano. Torniamo musicalmente un pochino indietro, siamo nel finale del secondo atto dove c'è un bellissimo concertato. Lo ascoltiamo nell'edizione di Claudio Abbado in studio.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui in studio con me Serena, Jacopo e Guido Barbieri. Dunque, abbiamo ascoltato il finale del secondo atto. Cosa c'è di così particolare?
1: Beh, questo concertato presenta un sacco di cose nuove, tutto sommato, non sulla scena dell'opera del Settecento. Siamo pur sempre nel Settecento, anche se sembrerebbe di no, perché non è la prima volta in realtà che in un'opera si trova un cosiddetto concertato a sette. Ce n'era uno precedente, un esempio famosissimo, vorrei fare la cosa professorale, ma insomma Re Teodoro in Venezia di Paisiello si ad un certo punto presenta per appunto un concertato a sette. Ma in che cosa si differenzia questo di Mozart da quello di Paisiello, che comunque è un modello spesso per Mozart? Innanzitutto dalla struttura a terrazze, no? Dalla struttura accrescitiva, che da tre personaggi poi fa arrivare appunto il gioco dei temi appunto a sette personaggi, e poi dal fatto che ognuno di questi sette personaggi mantiene miracolosamente la propria identità, non soltanto melodico-tematica ma anche psicologica e caratteriale, pur all'interno di questa estrema densità, lo avete sentito, no? Di elementi tematici, motivici, ritmici che caratterizzano un concertato in cui anche l'orchestra, dovremmo fare un discorso a parte sull'orchestra delle Nozze di Figaro, partecipa come personaggio. I suoni che noi ascoltiamo in orchestra reagiscono in maniera sensibile alle voci dei personaggi e dialogano in qualche modo con loro. E quindi l'estrema densità di questo concertato è data proprio dal fatto che, nonostante l'unione delle voci, ognuna di queste voci mantiene la sua individualità precisa, perfetta, individuabile. Merito di De Ponte, merito di Mozart, insieme questa volta, nella collaborazione tra i due, che deve essere stata intensissima, anche se noi purtroppo non abbiamo l'epistolario, perché i due stavano a Vienna, purtroppo, nello stesso luogo, nella stessa città, e non si scambiavano nulla se non discorsi. E quanto sarebbe bello averli registrati.
2: Sentire le litigate che si sono fatte.
1: Ma sono state tremende, tremende.
0: E chissà se hanno litigato anche sul finale. Allora, Jacopo, è arrivato il momento dell'epilogo. Concludiamo la storia.
2: È notte, nel giardino dove c'è stata la festa, Barbarina è appunto la contadina, quella con cui che era stata beccata con Cherubino. Barbarina sta cercando la spilla che il padrone gli aveva dato da riportare a Susanna. Arriva Figaro e dice: che stai facendo, Barbarina? Sto cercando la spilla che il padrone mi diede da portare a Susanna. Quindi Figaro si sente un cornuto, dice: già, cioè, la prima notte di nozze già questa mi ha fregato, pensate come iniziamo bene sto matrimonio, dice. Se ne va. Arrivano Susanna travestita da contessa e la contessa travestita da Susanna. La scena è tutta pronta per fare questa mega truffa, praticamente. Arriva la contessa, è pronta per ricevere il conte. Arriva Cherubino, quindi inizia ad amoreggiare con quella che lui crede Susanna. Arriva il conte, che tira uno schiaffo a Cherubino, che si scansa, e quindi lo schiaffo arriva a Figaro. Allora il conte e la contessa, sempre mascherata da Susanna, iniziano ad amoreggiare. Alla fine si vedono delle fiaccole in lontananza di gente che passa. Allora la contessa si va a nascondere in un piccolo gabbiotto che sta all'interno del giardino, dentro al quale si era già andata a nascondere Barbarina e Marcellina. Rimane in scena Figaro e viene raggiunto da Susanna, mascherata da contessa, che gli dice: ah, dai, facciamo così, visto che il conte sta amoreggiando con Susanna, dai, facciamogliela pagare. Vedendo che Figaro ci sta, Susanna dice: ma come, questo mi tradisce con la contessa la prima notte di nozze? Quindi gli inizia a dare un sacco di botte. E poi Figaro dice: ma guarda che sono scemo, mi sono accorto, t'ho riconosciuto dalla voce. Arriva il conte, li vede, e quindi inizia a urlare: ah, gente, allarmi, m'hanno tradito, ah, guarda la mia sposa con Figaro. Escono tutti quanti da questo gabbiotto, si svelano tutte quante le maschere, arriva la contessa, sempre mascherata da Susanna, e dice: beh, almeno però il perdono a me dove darlo. E quindi qui ci sta il finale bellissimo: la contessa perdona, lei va bene, io sono più docile e più buona di voi, vi dico di sì. Quindi, lei va bene, io sono più docile e più buona di voi, vi dico di sì. Quindi,

0: I canoni invece dell'opera seria, dell'opera comica settecentesca, ma il lapsus è significativo perché stavo dicendo che c'è qualche cosa invece che viene proprio dal mondo dell'opera seria, cioè l'ibridazione insomma tra i generi serio e comico ormai nel 1786 per Mozart naturalmente è un dato acquisito, e quindi quella che era semplicemente sulla carta una commedia comica diviene una commedia di caratteri, di sentimenti, di relazioni psicologiche complesse tra i personaggi ad un livello che l'opera del tempo non conosceva, ed è per questo che il pubblico, no, il famoso primo maggio del 786 a Vienna, non capì quasi nulla, si aspettava qualche cosa di molto più semplice, di caratteri un po' sguaiati, farseschi eccetera, invece la sottigliezza di alcuni personaggi che risulta chiara da quello che ha raccontato Jacopo, la contessa per esempio è un personaggio da opera seria, non è un personaggio da opera comica, non soltanto perché è sempre nostalgica e pensa, no, ma perché proprio il taglio, la forma delle arie che lei canta sono prese di peso da un linguaggio che non ha nulla a che fare con il comico, ma bensì con il lessico, proprio il lessico armonico, tematico dell'opera seria. Lo stesso Figaro, che sembra un personaggio di contorno, il classico servo, no? Acquista un'autonomia psicologica assolutamente unica, perché è un personaggio che ama, soffre, si arrabbia, viene ingannato, poi svela l'inganno, ama, odia, no? ad un livello appunto di complessità psicologica che certamente i servi correnti dell'opera seria non conoscevano assolutamente. E poi c'è il fatto che nessuno dei sette personaggi chiave dell'opera in fondo ha un ruolo da protagonista, non c'è nessun protagonista vero nelle nozze di Figaro, questo è merito di Da Ponte oltre che di Mozart, ma anche di Mozart, perché dà a tutti i personaggi un valore musicale equivalente, no? E questi già sono alcuni punti, no, che distinguono le nozze di Figaro dal panorama dell'opera del tempo.
1: E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il nostro esperto Guido Barbieri, i nostri giovani reporter Jacopo e Serena. Do appuntamento a tutti alla prossima città, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, sul quale potete trovare tutte le informazioni delle nostre puntate e anche il nostro sito www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi, grazie!

Ciao ragazzi, sono Racno dalla redazione di Hot Block Radio e oggi vi accompagnerò in giro por la calle dell'Uruguay alla scoperta dei suoni più interessanti e più diffusi del luogo. Quando si parla di rap uruguayo non si può non parlare di Mesita, è uno dei più famosi esponenti del genere rap e trap del paese. Ha cominciato come producer di un altro rapper, Pequeño 77, producendogli una delle tracce più ascoltate dell'artista chiamato Coronando. Ma è solo nel 2018 che ha deciso di lanciare il suo canale YouTube, una scelta felice che gli ha permesso di lanciare la sua carriera personale. Noi ci ascoltiamo Mula e questo

0: Come vi dicevo prima, uno dei migliori amici di Messita è sicuramente Pequeño 77, un rapper dell'Uruguay, terra di grandi combattenti e artisti appassionati. L'artista di un quartiere marginale della città di Canelones non sceglie il suo nome d'arte a caso. Infatti il codice 77, cioè 77, è usato in quella zona per classificare i reati con pena sospesa. Pequeño 77 confessa di essere sempre stato coinvolto un po' nel mondo criminale, con ovviamente i problemi e le angosce che si porta dietro questo tipo di scelte. Tuttavia riconosce di avere uno spirito guerriero e vuole combattere per rialzarsi e uscire da questo personale modo di vivere che lo ha portato sulla soglia del fallimento, soprattutto nella sua carriera artistica e musicale. Ha trovato appunto la sua vocazione nella musica, ha fatto della trap la sua via di fuga e la sua strada per trionfare nel mercato musicale, prima della sua città e poi della sua nazione. A 19 anni ha pubblicato la sua prima canzone, Tony Love. Nessuno ha messo niente sul vassoio per Pequeño 77, cioè non è stata facile la sua carriera. Dopo il suo primo successo, infatti, ha dovuto mettere in vendita la sua moto per pagare il videoclip di Pistola 2, un sacrificio che gli è valso però una grande ricompensa, perché ha avuto un'accoglienza che a dir poco brutale. Ci ascoltiamo Coronado Secondo, estratto dal suo album del 2020 chiamato Sin Prontuario.
1: Perché siete siete? Siamo qua, stiamo con noi, già sapete. Acá, manito. MB04, Punta del Riel Nuevo. Vamos nosotros,
2: No, Kevin Diesel, con Hannah Montana vivimos felices. Menciono al Titi de nuevo, lo hice, los negritos feos no pueden morirse. A las 4 te van, 4 y media comiste. Hasta delincuencia, gordito, decirle.
3: Entiende, cabrón, o no lo entiendo.

Un altro degli esponenti più interessanti della trap uruguagia è sicuramente 44 Kid, Bruno Garrido, giovanissimo rapper del 2000, originario di Montevideo. Il suo nome è ispirato al film omonimo che racconta le vicende del killer di Rostov, Andrei Romanovich Cicatilo, pur ambientando la storia in anni antecedenti ai fatti reali e discostandosi nella trama. Il film è appunto l'adattamento cinematografico del romanzo Bambino 44 in italiano, cioè Child 44, scritto nel 2008 da Tom Rob Smith e pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer. La carriera di 44 Kid si intreccia con, almeno all'inizio, quella di Mesita e di Duki, un rapper argentino tra i più famosi della nazione. Grazie a questi due mostri della trap sudamericana, il suo primo singolo diventa subito virale. Noi ci ascoltiamo e ci lasciamo ascoltandoci 7 AM, proprio di 44 Kid. Avete ascoltato What's Up, il rap nel mondo. Questa era Uruguay, a cura della redazione di Hot Block Radio. Io sono Racno e vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Forza.
1: È mezzogiorno e 7 minuti. E questa è Radio Zainet.
2: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
0: Zainet.

on a

0: Sono le 13 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include. Zainet.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
1: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
0: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti, c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Il verdetto sembrava già scritto: senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata. In testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Ruud e Paul. Dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar. Dall'altra parte, nel vuoto creato dal KO di Sinner, possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino Comesagna, giustiziere di Darderi.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di
ai giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

Radio Zainet.

0: Sono le 14 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include.
2: Zainet.

0: dai dai chi da su mi ci ci
1: novi frappi si senta
0: su vabbè dai dai chi da su vabbè si dai dai chi da su mi ci ci
2: si si si. Ho visto un re,
1: se lo riscuse,
2: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Ben trovati da Daniela Ubaldi. Offriremo il nostro aiuto alla Romania in qualsiasi modo, così il presidente ucraino Zelensky, dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galați, ferendo leggermente due persone. Zelensky ha poi esortato i partner europei ad intensificare la pressione sulla Russia affinché questa guerra non si protragga o si estenda. È stato il più grave incidente nel paese dall'inizio del conflitto in Ucraina, le parole del presidente rumeno Dan. Forte la condanna sia della NATO che dell'Unione Europea. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mette a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov. Con il conflitto nel Golfo e la crisi energetica, l'inflazione nell'eurozona potrebbe arrivare al 6%, così il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. Parlando delle sfide legate all'intelligenza artificiale, Panetta ha rimarcato quanto la sfida decisiva dell'AI debba essere governata. Medio Oriente continua il botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump prende tempo sulla bozza di accordo alla Casa Bianca dopo aver definito gli iraniani ottimi negoziatori. Sull'accordo, che prevede una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, sono stati fatti progressi, ma il presidente non è ancora pronto ad approvarlo, dice il vicepresidente J.D. Vance. Il Pentagono smentisce poi la notizia dell'abbattimento di un aereo americano nel Golfo. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran. Non intendiamo trasferire uranio arricchito in un paese terzo, dichiara anche un alto funzionario. Intanto il segretario di Stato americano Rubio incontra il ministro degli esteri del Pakistan, Dar. Oggi al Pentagono il primo incontro, anche diretto, tra le delegazioni militari libanese e israeliana. Israele intensifica comunque raid e bombardamenti in Libano, anche alla periferia di Beirut. Ed è tutto, a più tardi.

Happiness is what you need so bad.

mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi, passaggi di tempo. Di

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine.

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Sono le 16:02 e questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi.

0: Gruppi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
1: Yeah.

Ben trovati all'ascolto da Daniele Baldi. Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in arrivo questo fine settimana a Kinshasa una squadra di esperti italiani dello Spallanzani con materiale sanitario e medicinali. L'epidemia in Congo e Uganda richiede massima attenzione, scrive la Premier Meloni ai vertici UE sollecitando serve coordinamento e vigilanza alle frontiere. Intanto è sotto sorveglianza lo Spallanzani di Roma fino all'8 giugno, la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere esposta al virus e asintomatica. Dal Ministero della Salute in arrivo una circolare e un'ordinanza che mettono in chiaro la valutazione del rischio e che consentono ad ogni regione di capire cosa deve fare se si trova di fronte a un caso. Lo annuncia il capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce Peskov. Non si placano polemiche e prese di posizione per il velivolo russo che ha centrato un condominio nel porto fluviale di Galaci. Condanna unanime da Unione Europea e NATO. Pronti a proteggere obiettivi della Romania, dice Zelensky, che avverte su un possibile nuovo massiccio attacco russo. È stata una giornata molto difficile, ma torneremo a volare, così il patron di Amazon, Jeff Bezos, che incassa anche la solidarietà del concorrente Elon Musk dopo l'esplosione sulla rampa di lancio a Cape Canaveral del vettore New Glenn. L'incidente segna una seria battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, indirizzato a portare l'uomo sulla Luna. In un comunicato la società ha fatto riferimento a un'anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Moto Mondiale reduce dal successo a Barcellona Fabio Di Giannantonio. Inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 17 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include

Ben trovati da Gerardo De Vivo. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così in conferenza stampa l'avventura sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. CT ad interim dopo la mancata qualificazione mondiale. Gli azzurri preparano a Coverciano le amichevoli di mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e di domenica 7 in Grecia. Tra i convocati di Baldini l'unico veterano è Donnarumma, Pio Esposito, Pisilli e Palestra, gli altri reduci dal disastro in Bosnia. Poi tutti i ragazzi della sua Under 21. Queste due partite spero possano servire a chi verrà dopo di me, dice il CT. Ho chiamato i più giovani e hanno l'occasione di mettersi in mostra. Sempre in fibrillazione il mercato allenatori, aspettando l'ufficializzazione di Allegri al Napoli e mentre resta l'incognita sul prossimo tecnico del Milan, il Bologna e Domenico Tedesco sono vicini all'accordo. Sarà dunque l'ex Fenerbahce il successore di Italiano che ieri aveva risolto il contratto con i rossoblù. La neopromossa Frosinone conferma Albini,

0: Parma e questa potrebbero separarsi. Stasera ultimi 90 minuti per decretare la terza promossa in Serie A. Si gioca alle 20 Monza Catanzaro, ritorno dalla finale playoff di B. Si parte dal 2-0 dell'andata per i brianzoli, favoriti anche dal miglior piazzamento in classifica. Tennis, nel tabellone del Roland Garros, stravolto dall'eliminazione di Jannik Sinner, c'è spazio anche per i sogni di gloria dei tre italiani rimasti in corsa. Domani Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, Flavio Cobolli opposto all'americano Tien, mentre l'argentino Comesagna sarà l'avversario di Matteo Berrettini. Sentiamo l'approccio di Cobolli e Berrettini.
1: È un giocatore molto, molto forte, e sicuramente non è la sua superficie ideale questa qui e probabilmente la mia, quindi dovrò sfruttare questa cosa per portare la partita dalla mia parte.
2: Non ci ho mai giocato, non mi ci sono neanche mai allenato. Farò fare ai miei allenatori il lavoro che devono fare, ovvero studiare gli avversari e dirmi due cose. La prossima partita sarà molto difficile e non bisogna accomodarsi troppo in questo sport.
0: Oggi italiani impegnati solo nel doppio, Bolelli-Vavassori in campo nei sedicesimi contro Bambri-Venus. MotoGP reduce dal successo a Barcellona, Fabio Di Giannantonio inizia nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio d'Italia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nelle prime libere al Mugello. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Brescia-Milano apre stasera le semifinali playoff scudetto, palla 2 alle 20. Stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida, la Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Immagina di uscire per una corsa. All'inizio il respiro è corto, i muscoli sono rigidi, la mente ancora piena di pensieri. Poi succede qualcosa. Il ritmo si stabilizza, il corpo si scalda e improvvisamente l'umore cambia. La mente si alleggerisce, l'ansia si attenua e compare una sensazione quasi inattesa di benessere. Chi pratica sport lo conosce bene. Dopo l'esercizio spesso ci sentiamo meglio. Ma per molto tempo gli scienziati non hanno saputo spiegare con precisione perché. Ora, nuove ricerche stanno iniziando a chiarire il mistero. Dietro questo cambiamento potrebbe esserci una specifica molecola prodotta dal nostro corpo durante l'attività fisica. Gli scienziati hanno scoperto che anche una sola sessione di esercizio moderato di circa 30 minuti può produrre un effetto antidepressivo quasi immediato. Il protagonista di questo effetto è una molecola chiamata adiponectina, un ormone prodotto dalle cellule adipose, cioè dal tessuto grasso del nostro corpo. Durante l'attività fisica, questa molecola entra nel circolo sanguigno e raggiunge il cervello, dove attiva specifici neuroni coinvolti nella regolazione delle emozioni. Il risultato? Una cascata di cambiamenti biologici che può migliorare l'umore e ridurre i sintomi di stress e depressione. Ma come funziona questo meccanismo? Una volta arrivata al cervello, questa molecola si lega a un recettore specifico presente su alcune cellule nervose, chiamato ADPR1. Questo legame agisce come un interruttore molecolare, attiva una proteina chiamata APPL1 che entra nel nucleo delle cellule e avvia una serie di cambiamenti genetici e biochimici. Questi cambiamenti favoriscono la formazione di nuove connessioni tra neuroni, quelle che chiamiamo sinapsi, e rafforzano quelle già esistenti. In altre parole, l'esercizio non migliora solo l'umore temporaneamente, può rimodellare il cervello rendendolo più resiliente alle emozioni negative. Una delle scoperte più affascinanti è la rapidità con cui avviene tutto questo. Non servono mesi di allenamento, anche una singola sessione di attività fisica può produrre cambiamenti misurabili nel cervello e nel comportamento emotivo. Gli esperimenti hanno mostrato che dopo l'esercizio l'ansia diminuisce, la sensazione di energia aumenta, l'umore migliora. Questo effetto può durare diverse ore, creando quella sensazione di chiarezza mentale e serenità che molti sperimentano dopo una camminata veloce o una corsa. La adiponectina non è l'unico attore di questa storia. Quando ci muoviamo, il cervello rilascia anche altri messaggeri chimici fondamentali, le endorfine, che riducono il dolore e generano la famosa runner's high, la serotonina, che regola l'umore, la dopamina, legata alla motivazione e al piacere, e la norepinefrina, che migliora attenzione e vigilanza. Questa orchestra di molecole lavora insieme per creare un ambiente biologico che favorisce stabilità emotiva, lucidità mentale e benessere psicologico. L'esercizio fisico non agisce solo sulle emozioni del momento. Stimola anche la plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di modificare le proprie connessioni. Una molecola chiave in questo processo è chiamata BDNF, ovvero Brain Derived Neurotrophic Factor, spesso definito, fertilizzante del cervello. Questa proteina favorisce la crescita di nuovi neuroni, rafforza le connessioni sinaptiche, migliora memoria e apprendimento. In pratica l'esercizio non rafforza solo i muscoli, rafforza anche la struttura stessa del cervello. Queste scoperte stanno cambiando il modo in cui gli scienziati pensano alla salute mentale. Se comprendiamo davvero i meccanismi molecolari che collegano esercizio e benessere, potremmo sviluppare nuovi farmaci antidepressivi che imitano questi processi biologici, protocolli di attività fisica in modo tale da personalizzare la salute mentale, programmi di prevenzione per depressione e ansia.
In futuro l'esercizio potrebbe essere prescritto non solo per la forma fisica, ma come parte integrante delle terapie per il cervello. Ogni movimento del corpo è anche un messaggio chimico che il cervello impara ad ascoltare. E quindi la prossima volta che sentirai la tentazione di rimandare una passeggiata, una corsa o qualche minuto di movimento, ricordati di questo. Quando ti muovi non stai solo allenando i muscoli, stai attivando una complessa sinfonia molecolare dentro di te. Ormoni, neuroni, proteine e segnali invisibili collaborano per trasformare fatica in energia, tensione in calma, movimento in benessere. Il corpo si muove e la mente respira. Grazie per aver ascoltato questo episodio dedicato alla scienza del movimento e alle molecole che collegano il corpo al benessere mentale. Se questo viaggio tra biologia, cervello e attività fisica ti è piaciuto, condividilo con chi ama la scienza o con qualcuno che ha bisogno di una piccola motivazione per muoversi oggi. Iscriviti al podcast per continuare a esplorare insieme le meraviglie della scienza nascoste nei gesti più semplici della nostra vita. E alla prossima! E ricordati, a volte il primo passo non cambia solo il corpo, cambia la mente.

0: Sono le 18 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi, apriamo con un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio provvisorio di 13 feriti, tra cui 8 bambini, 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Sul mezzo viaggiavano gli alunni del complesso Santa Gemma Boscarino Pirandello. Tutti sono stati trasportati in ospedale, 2 piccoli sarebbero in condizioni più gravi. In Italia erogate in ritardo quasi 2 milioni di visite mediche ed esami diagnostici. Sono i numeri diffusi dall'Agenas relativi ai primi 4 mesi dell'anno. Si registrano comunque miglioramenti in 16 regioni nei tempi di attesa. Siamo di fronte a un'inversione di tendenza, sottolinea il ministro della Salute Schillaci, che rivendica l'efficacia del decreto sulle liste d'attesa. Segni negativi invece in Abruzzo, Trento, Sicilia e Valle d'Aosta. La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo l'incidente con il drone russo che ha colpito un edificio a Galați, vicino al confine con l'Ucraina, con la conseguente alzata di scudi di Unione Europea e NATO. L'accusa di un nostro drone potrebbe essere infondata, precisa in queste ore il Cremlino. Europei, siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Le parole di avvertimento dell'ex presidente Medvedev in queste ore. In Libano le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati nel villaggio al sud di Dabin. Continuano intensi poi i raid israeliani, bersagliata a tiro l'area patrimonio dell'umanità, protesta Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. Intanto il presidente americano Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per decidere sull'Iran. La gestione di Hormuz è e rimane all'Iran, precisa Teheran, mentre sullo stretto il ministro degli esteri Araghchi ha riaperto il dialogo con l'omologo omanita. Basket, Brescia-Milano apre stasera alle semifinali dei playoff. Scudetto, palla 2 alle 20, stesso orario domani per il primo atto dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia. Le serie sono al meglio delle 5 partite. Per questa edizione è tutto, a più tardi.

non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ore. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna,

Se tutto va in fretta, sarò una saetta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso.

0: anche quest'anno Zynet è media partner di UniSTEM Day. UniSTEM Day è la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori organizzata dal Centro UniSTEM, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. L'evento è dedicato al tema della ricerca sulle cellule staminali e delle altre materie STEM e si svolge ormai in un contesto internazionale con oltre 35.000 giovani studenti coinvolti in Europa, Australia, Sud America e Asia. Questa edizione è stata ancora una volta un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi e delle ragazze nei confronti della scienza e della ricerca, per promuovere una visione più matura e consapevole dell'importanza dello studio e della conoscenza per se stessi e per gli altri. Liberi di scegliere è stato il tema, un invito rivolto ai ragazzi e alle ragazze a sentirsi liberi di intraprendere la strada che più sentono propria, andando oltre ogni stereotipo, ogni pregiudizio e guardando al di là di cornici e convenzioni sociali, senza dimenticare che la libertà è il presupposto fondamentale di ogni impresa scientifica e del suo metodo, attorno al quale da sempre costruiamo i programmi della giornata. I giovani reporter hanno raccontato l'evento a Torino, Roma, Milano e Genova. All'Università degli Studi di Milano, per noi, la giovane reporter Anita. Questa è la sua intervista ad Elena Cattaneo.
1: Buongiorno, sono qui in presenza di Elena Cattaneo e le farò alcune domande. Attualmente nelle scuole le materie scientifiche si insegnano da un punto di vista maggiormente teorico. Secondo lei è l'approccio migliore e qual è il metodo migliore per apprendere la scienza al giorno d'oggi?
2: È una domanda bellissima. Io penso che il metodo migliore sia raccontare le storie dell'avventura scientifica di questi studiosi, di questi scienziati che sconfinano oltre la frontiera del noto per conquistare un pezzetto di conoscenza in più per tutti noi. A me quello che affascina è: ma cosa li ha spinti ad andare lì? Cioè, perché lì? Come hanno fatto a farsi venire quella domanda che nessuno al mondo prima di loro si era mai fatta venire? Per questo che dico, mi piace leggere delle scoperte, no? Che è quello che troviamo sui libri di testo. Ma lì non ci sono tutte le pagine prima, lì non ci sono tutti i fallimenti, tutti i percorsi sbagliati che gli scienziati e le scienziate hanno preso quando indaghi un terreno ignoto. Raccontare la storia fa scoprire a tutti noi che lo scienziato, la scienziata, alla fine è un uomo e una donna come tutti noi, che sbaglia, che soffre, che cade e si rialza. Io vorrei vedere insegnato il coraggio di osare farsi domande nuove.
1: Esistono oggi dei divulgativi scientifici come GeoPop che possono essere d'aiuto nella spiegazione di concetti scientifici. A suo parere, queste piattaforme sono utili per comunicare scienza ai giovani oppure rischiano di essere fuorvianti e di non essere attendibili?
2: Io penso che ogni forma di comunicazione precisa e onesta sia importante. Quindi queste piattaforme, che sono geniali nella modalità di entusiasmare e affascinare, benvengano.
1: Durante questo evento si parlerà di cellule staminali. Perché la scelta di questo argomento? Qual è l'importanza di queste cellule?
2: Allora, in realtà all'UniSTEM Day era nato come giornata di studio dedicata alle staminali, ma abbiamo allargato i confini, non potevamo fare altrimenti. Avevamo cominciato con le staminali perché comunque sono un argomento affascinante, interessantissimo, cellule pluripotenti che possono dare origine a tutte le cellule specializzate del nostro organismo. E nei nostri laboratori alla Statale di Milano noi studiamo come istruire queste cellule in vitro, in laboratorio, per diventare esattamente la tipologia di cellula specializzata di interesse, ad esempio di neurone, per poi immaginare esperimenti di trapianto in malattie dove questi neuroni degenerano, come il Parkinson oppure l'Huntington.
1: Purtroppo viviamo in un contesto ricco di conflitti e guerre dove è possibile utilizzare la scienza come arma. Che cosa ne pensa e quali sono gli aspetti negativi dei mezzi scientifici e qual è il modo più giusto per applicare la scienza?
2: Io penso che la scienza debba essere libera, io rivendico la libertà di andare, esplorare, studiare. È chiaro che poi le sue applicazioni devono essere discusse su un tavolo comune al quale partecipano tutti gli stakeholder, quindi l'intera società e ovviamente la politica in primis. Quindi le decisioni stanno in mano a coloro a cui noi diamo il mandato di governare, e se quelle scelte non ci piacciono, beh, siamo in una democrazia e con il nostro voto possiamo esprimere civilmente il nostro dissenso, magari anche con una partecipazione civile maggiore di ciascuno di noi. Armatevi di carta e penna e delle vostre importanti idee. Ciascuno di noi ha in dotazione un metro quadro di spazio pubblico da governare, non è poco. Significa riempirlo di pensieri, di azioni oneste, giuste, trasparenti, generose per il bene di tutti.
1: Qual è l'importanza della ricerca e perché è importante sostenerla?
2: La ricerca è il mezzo attraverso il quale ci poniamo dubbi, cerchiamo di limitare lo spazio all'incertezza. La ricerca è il modo per interrogare ciò che ci circonda, è modo per farci trovare preparati verso il futuro, e se ci attrezziamo, se ci prepariamo, e possiamo farlo, il futuro non fa paura. Ecco, a me piace dire che la scienza è importante perché studia le soluzioni per problemi che oggi non esistono, ma domani arriveranno e non saremo impreparati.
0: CheckMab, un viaggio dalla ricerca di base all'applicazione biomedica. L'intervista di Anita alla dottoressa Renata Grifantini dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano.
1: Sono qui in presenza di Renata Grifantini. Cosa sono le malattie autoimmuni ed esistono delle eventuali cure?
3: Le malattie autoimmuni sono delle malattie in cui il sistema immunitario non ha freni, per cui attacca i diversi organi bersaglio senza controllo. Ci sono delle terapie, alcune terapie sono generiche, tipo trattamenti con prodotti a base di cortisone, e altri farmaci colpiscono più specificamente cellule del sistema immunitario, quelle che sono impazzite, che quindi sono superattive e devono essere bloccate, tipo anticorpi antimonoclonali che le bloccano contro linfociti B, contro linfociti T. Poi ultimamente è stata applicata una terapia più recente, che è quella delle CAR-T, che sono dei linfociti che sono modificati per riconoscere specificamente le cellule bersaglio e le uccidono, per cui questa terapia è oggi anche utilizzata nel mondo delle malattie autoimmuni.
1: Qual è l'importanza di eventi come questo? Come far appassionare i ragazzi alla scienza al giorno d'oggi?
3: Allora, diciamo, bisogna pensare che appassionarsi alla scienza è un percorso. Io racconto sempre che ho fatto il liceo classico, massimo dei voti, ma quando sono uscita non avevo idea di cosa fare. E la scienza ti appassioni man mano che capisci che la conoscenza che tu hai ti sta servendo a scoprire, fai ipotesi, trovi soluzioni, e quelle soluzioni si indirizzano in un settore, nel mio quello fondamentalmente della salute, la scienza della salute e i nuovi farmaci, ma la scienza è applicata a tantissimi settori, dall'aerospaziale fino all'ingegneria e diciamo chi si occupa di biologia marina. Quindi secondo me porsi delle domande, trovare soluzioni e cercare di applicarle è il percorso tipico di chi vuol fare scienza.
0: Anche i fisici giocano con il DNA. L'intervista al dottor Tommaso Bellini dell'Università degli Studi di Milano.
1: Buongiorno, siamo qui in presenza di Tommaso Bellini. La difficoltà di ogni studente è quella di individuare il percorso più giusto per lui. Lei che è diventato un fisico, come ha capito quale fosse la sua strada?
4: Dunque, io penso di aver fatto la scelta giusta per il motivo sbagliato. Penso che bisogna un po' vincere la paura di sbagliare e seguire di più quello che al momento sembra attrarre di più, perché è molto difficile a priori fare la scelta giusta, e quindi forse vale la pena affidarsi del fatto che la vita, ecco, una cosa che secondo me è importante, che non si sa quando si è giovane, è che la vita è veramente lunga, e quindi sia un modo di aggiustarsi, di trovare il proprio spazio.
1: Come possono le materie scientifiche essere di ispirazione per i giovani? E può la scienza essere un divertimento oltre che una professione?
4: Sì, sì, anzi, io quello che consiglio ai miei studenti in università è di tornare a giocare. Perché per capire le cose bisogna con la testa fare quello che si fa quando si gioca. Immaginiamoci che cambiamo la sequenza delle cose, chiediamoci come si fa a realizzare una certa situazione, cosa possiamo inventare su. Quindi è molto uno spazio in cui se uno ha voglia di fare questo c'è proprio lo spazio di farlo. Come posto di essere di ispirazione, come tutte le cose, ha le sue luci e le sue ombre, però io penso che se uno ha appunto una fascinazione nel capire come sono fatte le cose e di scoprirlo piano piano, il percorso scientifico è veramente lungo e veramente pieno di sorprese, quindi non so se è un'ispirazione, ma è una direzione.
0: A Roma per noi Giovanni, Elenoir, Giorgia, Lorenzo e Simone del liceo Ancomarzio di Ostia. L'intervista alla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni.
5: Alcuni di noi stanno per avvicinare al momento comunque di scegliere quale strada intraprendere dopo il liceo. L'università nel tempo so che si è evoluta, comunque adesso le facoltà sono numerose. Lei da autorità universitaria qual è? Avrebbe un consiglio da darci per comunque orientarci in questo nuovo mondo e per fare dunque una scelta consapevole e decisa?
6: Dato autorità università non mi piace, diciamo, da rappresentante di una grande università come la Sapienza, che rappresenta il più grande ateneo generalista d'Europa. Il futuro, ma anche il presente, è fatto di complessità e l'università deve fornire gli strumenti, certamente per diventare, come vi ho detto, dei bravi professionisti per quello che sceglierete, ma anche l'università è una comunità educante che vi deve dare tutti gli strumenti per diventare cittadine e cittadini consapevoli. Ce n'è veramente molto bisogno, perché voi siete il futuro. Ma quali sono i consigli? È vero che il tema del futuro spesso si traduce nella domanda troverò lavoro, no? Scegliere una disciplina immaginando in maniera diretta l'occupabilità toglie lo spazio invece a quello che è il vero motore che consente poi di elicitare il talento, che è la passione. Allora voi dovete scegliere in un posto come questo, come Sapienza, su un ventaglio sconfinato di opportunità formative, quello che è più vicino alla vostra idea di futuro. Non deve essere considerato un fallimento se una prima scelta poi viene rimodulata, perché è un modo per misurarvi con voi stessi e con la realtà esterna.
7: Come possiamo riuscire ad effettuare noi giovani delle scelte consapevoli avendo una miriade di informazioni contrastanti che ci arrivano dai social media, che per quelli della mia generazione è il maggiore strumento di contatto con il mondo?
6: L'informazione acquisita solamente tramite i social media è un'informazione che va corretta con la presenza. E qui mi porto su un altro tema, che è il tema dell'importanza delle università, che qualcuno chiama tradizionali. In realtà rappresentano il vero ambiente di crescita culturale per voi giovani. Quindi come potete fare? Dovete riuscire ad avere tramite le reti di orientamento la possibilità di parlare con i docenti, di parlare con gli studenti che già frequentano le università e di sfruttare al meglio tutte le opportunità per relazionarvi in maniera diretta. Dopodiché proprio questo senso critico vi consentirà dopo di discernere tra quello che leggete sul web e quello che è invece la vita reale.
8: Quale effetto si spera di ottenere affrontando questa tematica delle materie STEM? E perché si sente così tanto l'urgenza di smontare i preconcetti dei giovani nei confronti del progresso scientifico? È davvero necessario? Se è davvero necessario, perché secondo lei ci sono così tanti pregiudizi su questi argomenti, a tal punto da essere stato organizzato questo evento per sensibilizzare i ragazzi e incentivarli, diciamo?
6: Il tema delle discipline STEM va affrontato da due punti di vista. Il punto di vista del pregiudizio attiene soprattutto al pregiudizio delle discipline STEM rispetto alle studentesse, perché c'è lo stereotipo che le ragazze sono meno predisposte alle materie scientifiche. È un pregiudizio resistente, questo ce lo dicono i dati, anche se i trend di iscrizione ai corsi di laurea STEM sono in miglioramento, ma è un trend, diciamo, lento. Quindi il pregiudizio attiene soprattutto al genere L'altro elemento che invece ci induce a tenere, come dire, l'attenzione sulle discipline STEM è correlata alla differenza che c'è tra la domanda e l'offerta. Quindi il numero di laureati STEM è un numero ancora insufficiente per andare a coprire tutte le esigenze che il nostro mercato del lavoro, ma anche non solo il mercato del lavoro, ma anche le istituzioni hanno. Quindi è un'area del sapere che sicuramente necessita per il nostro paese di un maggior numero di persone formate e che ancora non ha raggiunto invece gli obiettivi anche numerici di laureati di settore.
9: Secondo lei, alla luce di questo progetto, la giornata di oggi, questo progetto va avanti da 18 anni se non sbaglio, dall'inizio di questo progetto oggi, ha notato un cambiamento nel comportamento in come i ragazzi si presentano alle materie scientifiche?
6: Certamente i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questi progetti arrivano, quando si iscrivono all'università, con una maggiore consapevolezza di quelle che sono le opportunità e le sfide. La divulgazione scientifica non è importante solamente per l'orientamento, ma è importante per saldare, diciamo, un canale di comunicazione solido tra chi fa scienza e la società, perché, e questo lo avete assolutamente già sperimentato in questi anni come cittadini, come il dubbio su alcuni capisaldi della scienza, le buone pratiche per tenere in salute la popolazione, necessitano di una comunicazione che faccia comprendere quanto la ricerca e la scienza siano fondamentali per il progresso della società. La scienza è la prima che si alimenta dal dubbio, ma alcuni punti non sono negoziabili.
9: Secondo i dati dell'Istat, la percentuale di donne iscritte ai corsi universitari STEM in Italia è aumentata dal 22% nel 2000 al 33% nel 2024. Quali potrebbero essere le ragioni di questo incremento e cosa possiamo fare noi per promuovere ulteriormente la partecipazione femminile in questi settori? La Sapienza, per esempio, come si è adattata a questa evoluzione?
6: La Sapienza, che pur registra negli anni un trend positivo, anche se lento, ha messo in atto alcune iniziative. Io ne cito una che è arrivata alla quarta edizione, 100 ragazze STEM. Noi abbiamo supportato un progetto che mette insieme sostegno alle ragazze che si iscrivono ai corsi STEM anche con il diritto allo studio, che per noi è un altro delle stelle polari che seguiamo e che riserva delle borse di studio per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM fuori sede. Non è solo un simbolo, ma è una misura concreta per attrarre ulteriori iscritti. Poi ci sono tutte le attività di orientamento che sono mirate proprio per scoprire i talenti e le passioni.
9: Grazie mille.
0: Come nasce la conoscenza? Metodo scientifico, giudizio critico e libertà di scegliere. L'intervista a Walter Quattrociocchi della Sapienza Università di Roma.
9: Volevo chiederle innanzitutto, in che modo l'evoluzione del giornalismo scientifico, specialmente attraverso i canali social, ha influenzato le qualità delle informazioni sulla salute che raggiungono il pubblico?
10: Secondo me l'ha devastato, perché la capacità di intrattenimento viene prima dell'informazione. Mediamente quello che avviene è che, avendo tutti una facilità di accesso a un pubblico su un argomento che ovviamente si presta molto alla divulgazione, ci si concentra di molto di più sul far contenti i propri follower che cercare di andare a prendere in considerazione tutto il contesto complessivo del percorso.
9: Durante un periodo delicato come questo, colmo di conflitti, quanto è importante l'utilizzo delle piattaforme social da parte dei governi? In che modo viene controllata l'informazione e come possiamo riconoscere certi pattern di propaganda per distinguerle dalle informazioni veritiere, appunto?
10: Bisogna fare un passo indietro e arrivare prima di tutto a dire che l'essere umano difficilmente viene manipolato sui social. È uno molto convinto di quello che pensa, difficilmente cambia idea. Se io sono contro qualcosa, tenderò ad essere contro qualcosa a prescindere. Ma se invece ho il dubbio, forse mi accodo. E quelle persone che hanno il dubbio, mediamente sui social sono molto poche. Mediamente troviamo realtà molto divise, molto separate e molto convinte di quello che dicono. L'opera di esercizio della manipolazione dell'opinione pubblica fanno un altro tipo di azione. Aumentano la polarizzazione tra gruppi che non si parlano, quindi pro o contro qualunque tipo di argomento. Abbiamo fatto uno studio pubblicato l'anno scorso. Se uno è pro cambiamento climatico, è pro l'uso dei vaccini e è pro altro. Se sei contro, sei sempre contro, con una probabilità del 97%, che significa che io sono a prescindere pro o contro l'argomento e non c'è una informazione che può cambiarmi il tipo di percorso. La propaganda vive non di argomenti fittizi portati avanti, vive di persone che raccolgono quegli argomenti fittizi per supportare la loro visione del mondo. E nel complesso, quello che veramente si vede come effetto è la erosione della fiducia nelle istituzioni pubbliche. Quella è la cosa più grave che stiamo vivendo. Epistemia, tutto ciò che sembra plausibile ma di fatto è ancorato ad una narrativa piuttosto che alla realtà, crea una sensazione di sfiducia delle persone rispetto alle istituzioni, addirittura pure nell'istituzione scientifica, che di suo ha sempre avuto l'antidogmatismo: ogni cosa che arriva deve essere verificata. Anche quello viene messo in crisi perché si contrappone ad una visione del mondo che è a pro o contro.
9: Quando lei era, insomma, intorno alla nostra età, come ha deciso di intraprendere questa carriera?
10: Ero uno studente che non è che c'aveva tanta voglia di studiare, quindi questa è la prima cosa, perché c'avevo il momento di musicista, filosofo, facevo il conservatorio, facevo il liceo, quindi stavo un po' perso nelle varie cose, e a un certo punto mi usciva bene filosofia. Sono andato dai miei e ho detto: ma sai mamma, io vorrei far filosofia. E ringrazio mia mamma per la risposta che mi ha dato, che mi ha detto: no, io un altro disoccupato non lo finanzio. E mi ha detto: scegli tra fisica, informatica o statistica. Ho scelto informatica e oggi faccio questo, diciamo, in maniera molto orgogliosa. All'epoca non risposi bene a mia madre, cioè ci fu un forte conflitto. Ad oggi penso che sia stata la scelta più intelligente che mi ha fatto fare.
0: Laboratorio ricreativo e giochi scientifici, storie di cellule staminali, un laboratorio didattico interattivo per capire i segreti delle cellule staminali. Ne ha parlato con noi Silvia Piconese della Sapienza, Università di Roma, Istituto Pasteur Italia.
11: Per quale ragione, in che modo, diciamo, il titano della mitologia si ricollega al mondo delle staminali, diciamo?
12: Certo, il volumetto, che si chiama Storie di cellule staminali, dal mito di Prometeo ai giorni nostri, cita proprio Prometeo, perché appunto il mito racconta che Zeus lo punì per aver donato il fuoco agli umani, incatenandolo sul Monte Caucaso, e lo condannò alla tortura di avere un'aquila che gli mangiava il fegato. Ma perché era così crudele questa tortura? Perché il fegato si rigenerava e quindi ogni giorno questa tortura si poteva ripetere. Gli antichi avevano in qualche modo presentito che il fegato è uno degli organi del nostro corpo che ha ancora potere di rigenerazione nell'adulto. Quindi nel volumetto raccontiamo che se l'aquila in questo mito si fosse accanita contro il cuore o contro il cervello, probabilmente il povero Prometeo avrebbe finito di soffrire perché questi organi non si sarebbero rigenerati.
11: Che impatto hanno magari avuto e hanno ancora le materie umanistiche in campo scientifico?
12: Ah, questa è una domanda veramente incredibile, importantissima, e mi ha anticipato, l'avrei voluto dire. In realtà noi siamo abituati, per come è impostata la scuola, per come è impostata la conoscenza nel mondo occidentale, a porre una cesura tra le materie umanistiche e le materie scientifiche, soprattutto nel mondo moderno, negli ultimi 200 anni. Ma in realtà questa cesura non esisteva in passato. Pensiamo a grandi scienziati del passato come Leonardo, che sono stati dei grandi umanisti e nello stesso tempo dei grandi scienziati. E questo racconto di Prometeo ce lo dice, no? Che in realtà alcuni miti ci possono aiutare a capire meglio anche delle cose che riguardano la scienza, la medicina, il corpo umano. Quando racconto la storia dei vaccini, racconto sempre che il primo ad accorgersi che non si prendeva due volte la stessa malattia, quindi che c'era una memoria dalla una prima esposizione, non è stato uno scienziato, non è stato un medico, non è stato un immunologo, è stato uno storico, Tucidide, che raccontò la peste di Atene.
11: Vorrei chiedere, diciamo, da quanto tempo le cellule staminali sono oggetto di studio e se c'è una prospettiva futura. Volevo chiedere se magari le scoperte in questo ambito saranno disponibili per tutti o se saranno magari per una piccola elite.
12: Questa è anche una domanda molto importante. La parola staminale, lo studio delle cellule staminali è una questione molto recente, insomma del Novecento, ed effettivamente dal premio Nobel di Yamanaka siamo riusciti a renderle facilmente manipolabili in laboratorio con l'invenzione delle cellule staminali pluripotenti indotte. E quindi è possibile che avremo in futuro, magari neanche in futuro tanto lontano, delle terapie a base di cellule staminali per le malattie neurodegenerative, quindi quindi quelle in cui il tessuto va incontro a processi di degenerazione e in cui quindi l'obiettivo è quello di indurre una nuova generazione, rigenerazione. Quello che dici tu è un punto molto importante che vale per tutte le terapie nuove, le terapie che richiedono dei processi di produzione molto complessi, quindi di sicuro sono delle terapie costose, ma come tante altre terapie costose sono diventate e stanno diventando piano piano sempre più accessibili a tutti, questo dovrà essere inevitabilmente il percorso che faremo.
0: Infine l'intervista, sempre a Roma, ad Angela Santoni dell'Istituto Pasteur Italia.
13: Volevo chiederle come prima domanda quali sono secondo lei i risultati più importanti che sono stati raggiunti finora grazie allo studio e all'utilizzo delle cellule staminali.
14: Allora, parlando di applicazioni delle cellule staminali, dobbiamo subito fare un distinguo. Conosciamo le cellule staminali del midollo osseo, ematopoietiche, note da lungo tempo e hanno avuto una lunga applicazione terapeutica. Poi invece ci sono le cellule staminali pluripotenti di altri tessuti. Allora, lì c'è stato un grosso risultato che è valso anche un premio Nobel, quando questo scienziato giapponese Yamanaka ha imparato a trasformare una cellula somatica matura in una cellula staminale pluripotente. Questo ha permesso chiaramente di generare tanti tipi diversi di cellule e quindi ha permesso di iniziare a avere anche delle applicazioni. Ci sono state sia conoscenze per quello che riguarda la ricerca più di base, si è cercato di capire come funzionasse il differenziamento di vari tessuti e di varie cellule, sia dall'altra parte le applicazioni. E quindi mentre le cellule staminali ematopoietiche sono già in atto da moltissimi anni,

0: e che in qualche modo ti possano aiutare anche nella scelta della facoltà e degli studi da intraprendere. Io non ho scelto perché ai miei tempi non si sceglieva, e spesso c'erano delle altre condizioni che potevano essere la famiglia o le condizioni in cui vivevi che determinavano qualsiasi facoltà. Oggigiorno avete sicuramente una maggiore capacità e possibilità di scelta e cercate di sfruttarla bene.
1: A Torino c'erano per noi Imene e Matilde della scuola Altiero Spinelli. Questa è l'intervista al professor Garbarini.
2: Buongiorno, siamo Imena Rar
3: e Matilde Strati Pelgrims
2: del liceo Altiero Spinelli qui per Zainet. Oggi siamo all'Unistem Day di Torino 2026.
3: Intervisteremo la professoressa Francesca Garbarini sul suo intervento sull'identità e diversità e su come il cervello sviluppa la rappresentazione del nostro corpo.
4: Sono Francesca Garbarini, sono professoressa di neuroscienze cognitive e psicobiologia al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e mi occupo di studiare gli aspetti relativi a come il nostro cervello costruisce la rappresentazione del nostro corpo, che è il tema di cui abbiamo parlato oggi in questo evento.
3: Lei ha approfondito nella presentazione come in alcuni casi, a causa di lesioni cerebrali prenatali che poi producono disabilità nei bambini, alcuni bambini non hanno coscienza della presenza di un proprio arto nonostante questo sia fisicamente presente, e ci chiedevamo invece in caso di amputazione di un arto in che modo può modificarsi la percezione corporea e l'identità di sé dell'individuo.
4: L'amputazione di un arto è qualcosa che può occorrere sia in una fase precoce della vita o anche in una fase più tardiva, quindi in un adulto che per qualche motivo va incontro a un problema che produce poi l'amputazione dell'arto, e in questo caso il cervello di questo individuo si riorganizza completamente e quindi si creano quei fenomeni dove spesso la persona che ha perduto l'arto ha comunque la sensazione che l'arto rimanga, detta sensazione dell'arto fantasma, perché proprio il cervello va incontro a meccanismi di plasticità che fanno sì che la sensazione che prima proveniva da quell'arto comunque rimanga e venga in qualche modo generata dalle aree cerebrali che prima ricevevano gli input da questa mano. Una cosa interessante che si può dire per ricollegarsi al tema dello sviluppo è che il caso di amputazione dell'arto, che a volte produce la sensazione fantasma, può essere messo in relazione invece con un'altra casistica che invece ha a che fare proprio con le malattie del neurosviluppo, perché esiste un caso di agenesia della mano, agenesia di un arto, che vuol proprio dire che nella fase fetale quel feto lì non ha sviluppato una parte di corpo, quindi il bambino nasce come se fosse amputato già dalla nascita. Ecco, in questo caso il meccanismo di riorganizzazione del cervello è ancora più completo perché l'arto non è mai stato presente, quindi è sicuramente un tema affascinante che le neuroscienze sviluppano.
2: Nella presentazione abbiamo parlato anche di disordini che si sviluppano nel tentativo di mettere in relazione la percezione dei sensi con, per esempio, l'idea che si ha del corpo. In particolare avevamo una domanda sul body integrity identity disorder e ci chiedevamo se si tratta di un disturbo che emerge progressivamente nel tempo oppure se può essere ricondotto a un'alterazione dello sviluppo multisensoriale in età infantile.
4: Allora, grazie, un'ottima domanda, e la risposta è la seconda, ma adesso spiego meglio. Questi individui riferiscono che fin da che loro hanno memoria, quindi adesso non so, noi abbiamo memoria della nostra infanzia a partire da, non so, 3, 4, 5 anni, riferiscono che da sempre loro hanno avuto un malessere, un disagio con il loro corpo, e da sempre hanno sentito proprio un punto fisso che sono in grado di disegnare con un pennarello sul braccio, sulla gamba che desiderano amputare, un punto, una linea di confine dove il corpo che loro sentono proprio finisce e poi comincia una parte di corpo che loro sentono come non appartenere a loro stessi. Quindi è sicuramente qualcosa che dalla nascita loro si portano dietro, e certamente poi trovare le parole e il modo, no, per arrivare a formulare razionalmente questa sensazione che da bambino hai di disagio ma che non riesci a capire coi termini poi di un adulto è sicuramente qualcosa di molto difficile. Anche tutto ciò che è il lavoro non solo delle neuroscienze, non solo clinico, ma anche inclusivo, di cercare di costruire una società che ti permetta di

0: di dire quando ti senti diverso da come sei è qualcosa che è molto importante, ed è appunto una patologia che si sta vedendo di più, secondo me, non perché stanno emergendo più casi rispetto al passato, ma perché ci sono più strumenti perché le persone si sentano libere, come insomma la giornata di oggi ci insegna, di esprimere la loro diversità.
1: Ma noi siamo coscienti che sia un mondo ancora molto misterioso e complesso da scoprire, e quindi mi chiedevo se ci fossero delle cause studiate a livello psicologico e di sviluppo
0: neurale.
1: Esatto, neurale.
0: Sì, ecco, il tentativo che si sta facendo è proprio quello di andare a capire se nel cervello di questi individui c'è qualche cosa di organico che può spiegare questo aspetto. Però è qualcosa su cui si sta, come ha detto molto bene lei, lavorando, e quindi non ci sono ancora delle risposte definitive, no? Per dire, quel pezzetto di cervello è quello che insomma contiene la rappresentazione del nostro corpo, e se quel pezzetto di cervello lì si è sviluppato in un modo un po' diverso, la rappresentazione del corpo non è completa e gliene manca un pezzo. Non siamo ancora capaci di dare questa risposta, però ci sono varie evidenze nella letteratura di alcune differenze proprio a livello neurale tra questi individui e individui normotipici. Ma mi sentirei di dire che è un ambito nel quale le generazioni future potranno dare davvero un contributo per capire meglio.
2: Ci chiedevamo quali sono le principali cause della dispercezione legata ai disturbi alimentari e in che misura essa può essere influenzata dal giudizio sociale e dall'esposizione ai media.
0: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché siamo proprio di fronte a un fenomeno che mette insieme i grandi due concetti, no, di natura e cultura, cioè che cosa è biologicamente innato che porta quella persona ad avere un disordine alimentare ad avere una forma di dispercezione del proprio corpo, e quanto la cultura in cui quella persona è inserita possa influenzare pesantemente questo meccanismo. Probabilmente sono le due cose messe insieme, quindi ci vuole sicuramente un aspetto biologico di predisposizione verso questa patologia, che è di fatto una patologia psichiatrica delle più invalidanti, una di quelle che ha i più alti tassi di mortalità e che sta diventando sempre più comune soprattutto nella popolazione giovanile. Quindi certamente un aspetto biologico, ma sicuramente un aspetto culturale importante, perché la diffusione dell'anoressia nervosa e del suo tratto di dispercezione di cui abbiamo parlato non è comunemente rappresentata in tutti i paesi del mondo, non in tutti i tempi, quindi l'ideale femminile, e poi vedremo che anche insomma nella popolazione maschile è molto sottovalutato questo aspetto, ma presente, però rimanendo più nello stereotipo insomma dell'anoressia come legata più al femminile, l'idea del femminile, del corpo femminile, è sicuramente qualcosa che influisce e che cambia davvero quell'idea di corpo che si costruisce nel nostro cervello fin dalla prima infanzia. I media certamente hanno un ruolo importante, perché ci bombardano in continuazione di immagini che sono alterate della rappresentazione del corpo in tutti i sensi, perché anche le immagini di un corpo super performante è un'immagine alterata, il corpo super magro, ma anche il corpo che comunque non è sano, perché è un corpo di dimensioni particolarmente elevate, che si vuole proporre come qualcosa contro il body shaming, di fatto però promuove il messaggio di un corpo non sano come qualcosa di positivo. E certamente anche l'idea, no, e l'attenzione che soprattutto le nuove generazioni pongono proprio all'immagine, quindi alla comunicazione visiva attraverso i social, dove quello che è molto importante è come tu appari, e quindi il lavoro ossessivo sulle immagini che vengono modificate in continuazione per essere poi presentate di se stessi nel modo migliore possibile. Ecco, tutte queste cose sicuramente in un cervello molto sensibile in via di sviluppo sono proprio in grado di andare a modulare, a modificare i meccanismi neurali, andando a promuovere effetti come quelli che poi vediamo essere presenti nella anoressia nervosa.
1: Alla luce della sua ricerca, possiamo ancora dire che noi siamo il nostro corpo, o sarebbe più corretto dire che noi siamo la narrazione che il cervello fa del nostro corpo?
0: Questa è una bella definizione che avete dato. Siamo sicuramente il corpo che ci costruiamo attraverso la nostra esperienza, che nelle prime fasi di vita è un'esperienza sicuramente più di basso livello, più multisensoriale, più che ha a che fare con la relazione con l'ambiente attraverso i nostri sensi, e via via che cresciamo inseriamo in questa rappresentazione, in questa nostra storia, in questa nostra narrazione del nostro corpo, elementi che sono via via sempre più alti livello, mondo, dove appunto il ruolo della cultura in cui siamo inseriti, come abbiamo detto prima, svolge un ruolo particolarmente rilevante, e quindi ci porterà poi insomma a essere gli individui che siamo e ad avere quella rappresentazione di noi stessi che ci distingue da tutti gli altri.
3: Infine Genova con Federico e Pietro del liceo Martin Luther King. Questa la loro intervista al professor Alberto Diaspro del Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova e del Dipartimento di Nanofisica dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova per il seminario Irresistibile Scienza.
4: Nel suo intervento parla di irresistibile scienza. Cosa rende secondo lei la scienza più attraente oggi, soprattutto per chi sta iniziando un percorso di studi?
5: La scienza è resa attraente perché richiede conoscenza, e quindi la conoscenza è l'unica possibilità che abbiamo di guadagnare quello che si chiama libertà, libertà di poi poter fare quello che effettivamente vogliamo, però dobbiamo conoscere. E il percorso attraverso la scienza è un percorso che passa attraverso la bellezza di quello che vogliamo scoprire, la bellezza delle previsioni che cerchiamo di fare, e ricordiamo Kant, perché nella critica del giudizio Kant ci ricorda che la bellezza ci rende indipendenti da ogni altra sollecitazione, è un caso di autonomia conoscitiva.
4: Viviamo in un'epoca in cui l'innovazione corre velocissima. Quali competenze o attitudini ritiene fondamentali per i giovani che vogliono fare scienza nei prossimi anni?
5: Io credo che le competenze principali siano quelle di avere padronanza e conoscenza dei fondamentali, non solo nelle discipline scientifiche che uno sceglie, ma a largo spettro, cioè dalla letteratura alla filosofia alla storia e poi alla parte, diciamo, più, chiamiamola, tecnologica o scientifica. Quindi i fondamentali sono la base per poter stare al passo con i tempi.
4: La giornata di oggi serve ad avvicinare i giovani al mondo delle STEM. Che consiglio si sente di dare ai ragazzi e ragazze che devono decidere il proprio percorso universitario o lavorativo?
5: Il consiglio che mi sento di dare è quello di fare una scelta in base a quello che le ragazze e i ragazzi pensano che gli possa piacere di più. Certo, la proiezione verso il lavoro domani è importante, ma la proiezione più importante è verso l'acquisizione di una conoscenza che potremo ribaltare poi nel nostro quotidiano, nel fatto di farci una famiglia, nel fatto di avere un lavoro, nel fatto di poter avere delle soddisfazioni domani. Quindi, prima di tutto, quello che vi piace è senz'altro la scelta migliore.
3: L'intervista alla dottoressa Matilde Balbi del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova. Il seminario dal titolo Se puoi sognarlo, puoi farlo. Oscillazioni di serotonina e cortisolo di una farmacista non convenzionale.
6: Lei si occupa di medicina sperimentale. In un evento come un STEM Day, come pensa vada inserito il metodo non convenzionale e in cosa consiste per lei?
7: Allora, diciamo, in realtà il titolo della mia presentazione, il non convenzionale, è riferito al fatto che, pur essendo io laureata in farmacia, di fatto non ho fatto la farmacista, diciamo, quindi è un non convenzionale dal punto di vista di carriera, ecco, nel senso non ho seguito la strada principale che il mio corso di laurea magari portava a fare. Poi è vero, possiamo anche parlare di un metodo non convenzionale in medicina, nel senso che ci sono, oltre a quella che viene definita la classica, diciamo, le terapie classiche, l'approccio classico, ci sono anche quelle che vengono definite non convenzionali o diciamo che magari sono non convenzionali per noi ma convenzionali per altri paesi. Ora penso all'acupuntura per la medicina cinese, da noi per esempio potrebbe essere un approccio non convenzionale. Dal punto di vista invece, diciamo, della mia visione, ovviamente essendo donna di scienza, sono più convenzionale, quindi avendo un passato anche da farmacologa, seguo molto la via convenzionale per quanto riguarda, diciamo, appunto quel che può essere un approccio ad una terapia.
6: Pensa che in futuro saremo in grado di tenere tracce e modulare in modo preciso gli equilibri per bilanciare e migliorare le performance e il benessere? Quanto siamo effettivamente distanti da un approccio davvero personalizzato?
7: Allora, questa è una domanda interessante. Appunto, nella mia presentazione parlerò delle oscillazioni di due ormoni che vengono rilasciati dal nostro corpo. In particolare, diciamo, questi non sono ormoni sessuali, quindi non è così semplice modularne il rilascio dal punto di vista del nostro corpo, mentre invece appunto sugli ormoni sessuali sono stati fatti, ovviamente sono stati utilizzati e modulati per diverse patologie, piuttosto che semplicemente per prevenire una gravidanza e altre tipologie di approcci. Per quanto riguarda questi ormoni, diciamo, la vedo più difficile la modulazione, ecco. Sebbene per esempio per la serotonina ci siano dei farmaci che agiscono sul rilascio di serotonina, ecco. Però modularli proprio all'interno del nostro corpo la vedo più difficile. Diciamo, la riuscita di una terapia è molto legata appunto a come ogni, diciamo, organismo reagisce, ok? Per esempio ci possono essere differenze di razza nella sintesi di enzimi che quindi sono coinvolti poi nel metabolismo dei farmaci, e quindi un farmaco che può fare effetto in una persona può non avere alcun effetto sull'altra, e queste sono oggettivamente, diciamo, delle differenze di cui la medicina adesso non può non tener conto, come per esempio la differenza di risposta fra sessi, okay? Quindi ci sono farmaci che sono più efficaci in organismi maschili e farmaci più efficaci in organismi femminili, e non solo, ovviamente c'è tutta la variabilità intraindividuale e interindividuale. Sicuramente nella medicina del futuro ci sarà e ci deve essere un approccio personalizzato, in cui stiamo già facendo dei piccoli passi, però molto piccoli rispetto a quello che si può raggiungere, sia per motivi di costi, perché ovviamente, diciamo, fare uno screening ad ogni persona per vedere che tipo di patto di terapia intraprendere è al giorno d'oggi per alcune cose possibile, ma costosissimo. Quindi, diciamo, dovremmo cercare di riuscire a raggiungere un buon livello di personalizzazione della terapia con ovviamente dei costi che siano sostenibili per raggiungere questo ottimo goal, che sicuramente è una delle cose verso cui stiamo andando.
6: Le oscillazioni di cortisolo che possiamo avere durante la giornata possono influenzare la capacità di prendere decisioni? Esistono dunque, se sì, momenti biologicamente migliori per essere ad esempio creativi o produttivi?
7: Allora, assolutamente sì, possono diciamo influenzare la scelta delle decisioni, perché diciamo magari se prevale una situazione di stress siamo più portati a scegliere una via magari più sicura, che ci renda più tranquilli nell'affrontare la nostra scelta, e non è detto che quella sia quella giusta probabilmente. E viceversa, troppo entusiasmo ci può portare a prendere scelte senza valutare prima le conseguenze, e anche questo potrebbe essere problematico. Diciamo, fisiologicamente non esiste un momento giusto, nel senso che più che fisiologia si tratta di una cosa che dipende dalla nostra mente, ecco. E quindi no, non esiste, nel senso che dobbiamo noi valutare e non farci sopraffare, secondo me, né dall'uno né dall'altro, in modo tale da bilanciare quelli che possono essere i rischi di una nuova scelta, per esempio, piuttosto che diciamo le conseguenze di quello che vogliamo andare, e non tralasciare invece l'amore verso le novità, quindi lo slancio che possiamo avere.
3: Voci Libere è un progetto di Media Literacy promosso dalla ATS Media Muse, Fondazione Media Literacy e Fondazione Muse Italia, e finanziato da Roma Capitale nell'ambito dell'avviso pubblico per la promozione dell'educazione alla parità tra i generi e la prevenzione e il contrasto della violenza e delle discriminazioni di genere nelle scuole secondarie di primo grado.

0: Sono le 19 e 19 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include. Zainet.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Grave incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio complessivo è salito a 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti e il conducente dell'autovettura. L'auto procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, alla denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e una mamma incinta. Il presidente Trump in riunione nella Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto si aggrava la situazione in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani e conquistato le alture, si rallegra il premier israeliano Netanyahu, mentre la TV libanese comunica 17 tank dell'IDF sono entrati in un villaggio a sud. Continuano intensi raid, bersagliata a tiro, l'area patrimonio dell'umanità, protesta a Beirut che conta una decina di morti nelle ultime ore. La situazione va oltre i limiti dell'immaginabile. Ci sono più di 1 milione di sfollati e dopo gli ultimi ordini di evacuazione del governo israeliano, molte persone si stanno spostando nuovamente. Lancia l'allarme Medici Senza Frontiere.
3: L'economia.
2: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. L'accelerazione dell'inflazione è trainata dai prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. Ad aprile l'occupazione in Italia è cresciuta di 123.000 unità su base mensile e di 269.000 su base annua. Sono sempre dati Istat, secondo cui il tasso di occupazione è al 63,1%, ai massimi dal 2004. La disoccupazione giovanile scende al 16,9%. Disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali di base, coinvolti trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21, il comparto aereo fino alla mezzanotte, a rischio bus e metro, assicurate le fasce di garanzia. Tra le rivendicazioni dello sciopero, i salari bassi, la precarietà e risorse pubbliche dirottate verso il riarmo. Le borse europee chiudono caute, Francoforte e Parigi chiudono in sostanziale parità, Milano segna invece più 0,42%. In attesa di una possibile intesa tra Stati Uniti e Iran, oggi in calo il prezzo del petrolio, il Brent scivola a $90 al barile. Ed è tutto, a più tardi.

0: Città in musica.
1: Buongiorno a tutti, siamo in onda su Radio Jeans. Chiara Falcone al microfono per inaugurare oggi un nuovo spazio, tutto dedicato alla musica. Nel corso di queste puntate avrete l'occasione di approfondire, in una veste tutta particolare, un mondo spesso sconosciuto a scuola. Grazie all'aiuto di un ospite d'eccezione, infatti, ascolterete i classici come non avete mai fatto. Ho dunque il piacere di presentare Guido Barbieri, critico musicale per Repubblica e da anni voce di Radio 3. Benvenuto!
2: Buongiorno, grazie a tutti.
1: E naturalmente vi presento anche i nostri giovani reporter. Jacopo, che frequenta il primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Ciao Jacopo.
3: Buongiorno a tutti.
1: E Serena, che è all'ultimo anno del liceo classico Manara, sempre di Roma. Ciao Serena. Allora, ogni puntata noi sceglieremo un artista e analizzeremo le sue opere, anche alla luce della città in cui egli è vissuto. Oggi ci spostiamo in Austria. Avete già capito? Jacopo, di chi parliamo oggi?
3: Di chi parliamo? Di Puccini? Di Verdi? Di Rossini? No, parliamo di Mozart, naturalmente. È uno dei più grandi, se non il più grande maestro, insomma, il più grande musicista austriaco mai esistito. Oggi siamo qui per analizzare soprattutto le nozze di Figaro, concentrandoci, quindi facendo questo parallelismo sulla città dove appunto Mozart ha avuto la sua grande carriera, appunto la città di Vienna.
2: Ma del resto i rapporti tra Mozart e Vienna sono dei rapporti molto stretti, ma anche in un certo senso molto contraddittori, no? Perché Mozart arriva a Vienna nel 1980-81, si insedia definitivamente dopo la sua fuga, vera e propria fuga, sì, da Salisburgo, scappando dai doveri di un incarico che sentiva soffocante, troppo legato alla città, alla piccola città in fondo Salisburgo in cui era nato, e a Vienna passa gli ultimi 10 anni della sua vita in maniera molto contrastata. I primi 5 anni sono molto felici perché il suo modo di affrontare l'idea di musica, soprattutto l'insegnamento della musica e la scrittura in particolare dei concerti per pianoforte, incontra i gusti del pubblico. La seconda metà di questo decennio invece rappresenta un certo declino, e paradossalmente le nozze di Figaro 1786 sono proprio l'ultimo tratto della crescita di Mozart, ma anche l'inizio del suo tramonto. No? Questo è un tratto abbastanza curioso, no, Jacopo?
3: Sì,
2: della presenza di Mozart a Vienna e il ruolo cerniera delle nozze di Figaro, che cercheremo poi di svelare oggi.
3: Allora direi che intanto partiamo subito con il primo ascolto. Da cosa si può iniziare per parlare di un'opera? Dall'ouverture, cioè dalla piccola sinfonia che veniva inserita prima dell'inizio dell'opera. Allora, sull'ouverture delle nozze di Figaro va fatta una piccola precisazione. Solitamente l'ouverture, appunto, era un pezzo di musica che racchiudeva in sé tutti quanti i temi fondamentali che poi si sarebbero ascoltati nell'opera. Nelle nozze di Figaro questo non succede.
2: Niente di tutto questo. Diciamo,
3: l'ouverture delle nozze di Figaro ci dà più un'idea di quello che sarà l'opera, cioè un susseguirsi continuo di eventi, di situazioni che si accavallano l'una sopra l'altra e che poi alla fine miracolosamente hanno un loro scioglimento.
2: Già, no? È proprio quella rappresentazione, quasi il grafico, no?
3: Sì.
2: Di quella folle journée, che peraltro è anche il sottotitolo della pièce originaria da cui le nozze sono tratte, ed è una specie di follia organizzata, rubando a Stendhal un'espressione che lui ha utilizzato per tutt'altra opera. No? Ma dentro questo piccolo microcosmo dell'ouverture non ascoltiamo, come dicevi giustamente tu, nessun tema tra quelli che poi ascolteremo durante l'opera, ma ascoltiamo quel meccanismo ad orologeria, no? Quel tic-tac che poi porterà tutti i caratteri della commedia a risolversi già nel finale, il finale con i riconoscimenti, le agnizioni, lo svelamento, insomma, degli inganni. Ecco, direi che questa ouverture potrebbe essere proprio letta come un meccanismo ad orologeria che nasconde e poi svela gli inganni che poi ascolteremo e seguiremo durante il corso dell'opera.
1: E dunque andiamo ad ascoltare l'ouverture.

0: Ed eccoci tornati in studio, siamo sempre su Radio Jeans e questa che abbiamo ascoltato era l'ouverture suonata dalla Wiener Philharmoniker con a capo Eric Kleiber nell'edizione del 55.
1: Che tra l'altro, detto tra l'altro, è un'incisione strepitosa, sì, perché riesce a coniugare la leggerezza degli, sì, archi viennese con questo slancio vitale, no? Questa energia vitale, e la coniugazione non è sempre facile, Kleiber è strepitoso.
0: La prima volta che queste splendide note furono ascoltate correva l'anno 1786 e pensate, nello stesso anno Friedrich Schiller componeva l'Inno alla Gioia, poi musicato da Beethoven. E in Italia che succedeva?
2: In Italia siamo nel novembre del 1786, quando il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, futuro imperatore Leopoldo II, riforma il codice penale del suo stato moderno, abolendo la tortura e la pena di morte per la prima volta nella storia. Mentre il 17 gennaio Messiaen scopre la cometa Encke. Ma non è il solo a fare scoperte in campo astronomico, infatti anche Caroline Herschel è la prima donna a scoprire una cometa e, pensate, era anche una cantante lirica. E abbiamo anche la nascita di uno dei fratelli Grimm, che sono gli scrittori che hanno anche scritto Biancaneve.
0: Sembra assurdo, ma sono successe tutte queste cose. E nel 1786, pensate, avviene un evento considerato uno dei fattori scatenanti addirittura della rivoluzione francese, ovvero lo scandalo della collana, in cui rimane coinvolta la regina Maria Antonietta, accusata di aver sperperato dei soldi pubblici per l'acquisto appunto di una collana di diamanti preziosissima. Tra l'altro Maria Antonietta in quegli anni aveva anche interpretato un ruolo nel Barbiere di Siviglia. A proposito del Barbiere di Siviglia, come si inserisce Mozart in questo contesto?
1: Direi che dal punto di vista del rapporto con la rivoluzione, no, c'è una relazione molto stretta, non tanto perché Mozart fosse un uomo interessato alle cose della politica, della storia, della cronaca del proprio tempo, anzi sembra stranamente, o forse neanche tanto stranamente, che gli eventi dell'89 per esempio lo abbiano lasciato totalmente indifferente. Ma le nozze di Figaro invece hanno una forte, stretta relazione con gli eventi rivoluzionari, perché la fonte letteraria, come sappiamo, come forse poi approfondiremo, è costituita da uno dei tre volets della trilogia di Beaumarchais dedicati per l'appunto alla figura di Figaro. Figaro, nella, diciamo, versione originale di Beaumarchais, è davvero un borghese rivoluzionario, nel senso che si slancia, si scaglia violentemente contro i privilegi dell'aristocrazia. Quando questo, il libretto, anzi il testo di Beaumarchais, arriva a Vienna, viene sottoposto probabilmente all'attenzione dell'imperatore, va sotto le grinfie di Lorenzo da Ponte, librettista, beh, tutto questo viene molto molto edulcorato. Figaro diventa tutto sommato poi niente più che un cameriere un po' indispettito per il fatto che il proprio padrone ha messo gli occhi sulla futura moglie, niente più e niente di meno, e la sua carica rivoluzionaria un po' si smarrisce si perde. Questo forse per volontà dell'imperatore, per volontà di Da Ponte, ma in fondo Mozart non deve aver poi protestato così tanto.
0: E allora, per addentrarci un po' meglio nella discussione, ci ascoltiamo la scheda preparata da Jacopo. A tra poco.
3: La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro del commediografo Beaumarchais, sin dai suoi primi esordi sulle scene francesi nel 1778, non suscitò grande simpatia da parte dei regnanti dell'epoca, poiché il protagonista, Figaro per l'appunto, è un servo che si ribella al padrone che cerca di imporre lo jus prime noctis, proprio il giorno del suo matrimonio, poiché invaghito della bella Susanna. Tale censura non riuscì a bloccare il passaparola tra la popolazione, che permise a Figaro di superare il confine e giungere alle orecchie di Wolfgang Amadeus Mozart, allora compositore presso la corte austriaca dell'imperatore Giuseppe II. Quale soggetto migliore per lo stravagante genio che quello di un servo che si ribella al proprio padrone? L'occasione non gli poteva sfuggire. Dapprima l'opera subì un tentativo di censura, proprio per non risvegliare nel popolo austriaco gli stessi fervori francesi. Le nozze di Figaro andarono in scena al Burgtheater di Vienna il 1 maggio 1786 e insieme al Don Giovanni e Così fan tutte va a formare il primo tassello di quella che sarà la trilogia delle passioni, firmata dalle menti geniali di Mozart e del suo librettista Lorenzo da Ponte.
0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la scheda che contestualizza meglio le nozze di Figaro, letta dalla nostra Alice Baronio, che frequenta il liceo teatrale al Teatro Nuovo di Torino. Grazie Alice, adesso è arrivato il momento di introdurre pian piano la trama di questa splendida opera, e quindi io lascerei la parola a Jacopo.
4: Introdurre un attimo la trama è un po' complicato, visto che è tutto tranne che velocissima, sì, da raccontare. No, cioè da precisare questo prima di iniziare, che appunto la trilogia di Figaro appunto è composta da Barbiere di Siviglia e La madre colpevole, che è l'ultimo capitolo di questa trilogia. Allora, prima di parlare di Nozze di Figaro, velocissimamente, cosa è successo nel Barbiere di Siviglia? Il conte d'Almaviva si era innamorato della bella Rosina, che era tenuta dentro casa dal dottor Bartolo, e quindi chiede a Figaro, che era appunto il factotum della città, da qua infatti la famosissima aria "sono il factotum della città", di aiutarlo a sposarla. Va attraverso vari stratagemmi, ci riescono, e quindi si finisce che vissero tutti felici e contenti nelle nozze di Figaro. Si apre il sipario e mattina in questa stanza Figaro e Susanna si stanno preparando per le loro nozze. Susanna dice a Figaro che il conte ha deciso proprio in quel giorno di reinserire all'interno del proprio feudo il diritto feudale, lo ius prime noctis, il diritto del feudatario di passare la prima notte di nozze appunto con la sposa. Figaro, indispettito, va su tutte le furie, quindi si ripropone di, in un modo o nell'altro, con vari stratagemmi, Gemmi, di riuscire a vincere questo dispetto che il padrone gli vuole fare. Cambio di situazione, entrano in scena Marcellina e Bartolo. Bartolo è il dottor Bartolo, quello che abbiamo già conosciuto nel Barbiere di Siviglia. Marcellina è la vecchia governante del castello e aveva prestato precedentemente dei soldi a Figaro, e come clausola del contratto appunto di prestito si era fatta promettere che se non gli sarebbero stati restituiti questi soldi, allora lei si sarebbe sposata con Figaro. Arrivata il giorno delle nozze, va dal dottor Bartolo e reclama appunto questo matrimonio. Bartolo, che ci è andato in puzza perché gli ha fregato la sposa il conte, dice sì sì, adesso non vi preoccupate, ci penso io a sistemare le cose con Figaro.
0: Che succederà dopo? Beh, lo scopriremo nel corso di questa puntata. Dunque, abbiamo parlato di 1786, data della prima rappresentazione delle nozze a Vienna. Ma cosa succedeva a Vienna in quel periodo? Beh, al trono da poco era salito Giuseppe II, sovrano noto alla storia come liberale e riformatore. Il suo decennio di regno, dal 1780 al 1790, è ricco di importanti innovazioni, come l'abolizione della censura, l'introduzione di tasse a carico della nobiltà e del clero, e, pensate, l'uso del tedesco come lingua ufficiale. Durante gli anni di Giuseppe la vita di corte cambiò, meno feste, meno obblighi religiosi. Però, nonostante il ridimensionamento, Vienna rimaneva la perfetta capitale imperiale, proprio come sua madre Maria Teresa d'Austria, la madre di Giuseppe, avrebbe voluto. Infatti, la sovrana aveva fatto restaurare il castello di Schönbrunn, che divenne d'ora in poi la residenza estiva della famiglia imperiale, alla periferia della città. Sempre per volere di Maria Teresa d'Austria fu costruito il Burgtheater, il teatro di corte dove Mozart rappresentò appunto le nostre nozze.
1: Che dici, Jacopo? Vogliamo provare un po' a entrare adesso un pochino più in profondità nella sostanza musicale delle nozze di Figaro?
4: Andiamo,
1: no? Perché sì, nel taglio dei recitativi, nel taglio delle arie ci sono alcune novità formali, sì, ma un numero di concertati così alto e una qualità di scrittura così alta di concertati in fondo era una novità, e anche questo deve aver stupito un po' il pubblico del Burgtheater, no? Il famoso primo maggio dell'86, perché in fondo questi concertati altro non sono che la dimostrazione del fatto che nel pensiero di Mozart la scrittura strumentale e la scrittura vocale erano la stessa cosa. O comunque scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, scrivere un concertato, in fondo rispondeva alla stessa logica. Anzi, si dice, no, spesso, che i famosi concerti per pianoforte e orchestra scritti da Mozart tra l'84, l'85 e l'86, che ebbero un enorme successo a Vienna, non siano altro che delle scene teatrali senza personaggi, senza attori, senza cantanti, delle vere e proprie scene drammatiche che poi sono state trasferite in un certo senso nel gioco psicologico dei grandi concertati delle nozze di Figaro. Così come in tante arie che noi ascoltiamo e che possiamo ascoltare nelle nozze si rintraccia in fondo un altro aspetto che è strettamente legato alla scrittura strumentale, cioè una cosa che poi magari cercheremo di spiegare un po' meglio, anzi forse possiamo spiegarla adesso, non lo so, che è la cosiddetta forma sonata, cioè che è un modo di concepire il gioco tra i diversi temi all'interno, per esempio, del primo movimento di un concerto per pianoforte orchestra, di un quartetto, di una sinfonia, in modo tale che i diversi temi contrastino tra di loro e che svolgano una logica discorsiva, diciamo così, armonica, armoniosa, persuasiva, retoricamente, insomma, vicina alle comprensioni del pubblico che si aspetta anche dalla musica strumentale il racconto di una storia. Non la forma sonata, in fondo, è il modo per raccontare una storia senza parole, alla fin fine. Ecco, questo questo sistema, questa modalità, questo schema regolativo, Mozart lo trasferisce molto spesso dalla sinfonia, dal concerto, dal quartetto all'aria, all'aria individuale, all'aria singola, e anche questo è un meccanismo piuttosto interessante.
0: Ecco, a proposito di aria singola, Jacopo, è arrivato il momento di ascoltare il secondo brano, e cosa possiamo ascoltare a proposito?
4: L'aria del conte del terzo atto, cantata da Thomas Allen e accompagnato dall'orchestra con Sir Georg Scholti.
5: Agarra, in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro ricordo.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans. Abbiamo appena ascoltato la bellissima aria del Conte. Dunque Jacopo, vogliamo andare un pochino avanti con la trama? Eravamo rimasti appunto al primo atto, dove stava per fare la sua comparsa un personaggio molto simpatico, il povero Cherubino.
1: Il povero Cherubino. Chi è Cherubino? Cherubino credo che sia una delle figure, una figura chiave dell'opera, perché appunto questo fanciullo è il paggio della contessa che ne è follemente innamorato, che era stato beccato dal conte il giorno prima ad amoreggiare con Barbarina, che era una delle contadine del castello, e proprio per questo motivo era stato allontanato dal palazzo. Quindi va da Susanna e gli chiede aiuto, perché lui è disperato alla sola idea di dover lasciare la contessa. Naturalmente chi arriva in questo momento? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino si va a nascondere dietro ad una poltrona e il conte inizia a provarci con Susanna. Si sente la voce di Don Basilio. Chi è Don Basilio? Il maestro di musica del palazzo, fondamentalmente il maestro di musica di Susanna. Entra in stanza e il conte d'Almaviva si va a nascondere anch'esso dietro alla poltrona, quindi Cherubino passa davanti e Susanna lo copre con un lenzuolo. Allora arriva Don Basilio e dice: ah no, perché sapete, dovete dire a Cherubino di stare più attento quando corteggia la contessa, perché tutti quanti ormai l'hanno capito che Cherubino ne è follemente innamorato, e se il conte se ne accorge quello si arrabbia, e quando si arrabbia il conte gli diventa una bestia. Allora il conte, che sente questa cosa, si alza e dice: come, che succede? No, io l'ho cacciato adesso Cherubino perché l'ho beccato con Barbarina. E dicendo questo leva il lenzuolo dalla poltrona e vede che appunto ci sta Cherubino. In questo momento, nella confusione più totale, arriva Figaro con una banda di contadini ed è venuto a portare al conte appunto questo velo bianco che lui avrebbe dovuto porre sul capo di Susanna. Il velo bianco sul capo della sposa stava a significare appunto la rinuncia del signore al diritto feudale. Ma il conte, capendo che Figaro ci stava a provare a fregarlo, allora dice: no, diabolica astuzia, ma fingere conviene. Fa: ah no, sono grato, ma voglio celebrare meglio questo matrimonio, ci ripensiamo oggi pomeriggio.
0: Fermiamoci un attimo, perché è arrivato il momento del nostro flash artistico letterario. Abbiamo parlato di 1786, ormai questa data ve la sarete stampata impressa nella memoria. Siamo a 3 anni dalla rivoluzione francese del 1789 per l'appunto, e quindi abbiamo deciso di dedicare questo spazio ad un artista che è strettamente collegato a questo evento storico. Vai Serena.
2: E infatti parliamo di Jacques-Louis David, il pittore francese e simbolo della rivoluzione francese, il punto di riferimento fondamentale anche per il periodo seguito alla caduta di Napoleone. Nasce a Parigi nel 1748 e dopo un viaggio in Italia sviluppa uno stile neoclassico, rappresentando soggetti del mondo antico, su cui poi baserà la maggior parte dei suoi quadri, come ad esempio il Giuramento degli Orazzi. Il più famoso sicuramente è quello della morte di Marat del 1793, e il dipinto che rappresenta Jean-Paul Marat, una delle menti della rivoluzione francese, nel momento in cui viene ucciso. Il quadro rappresenta però il momento successivo alla sua morte, quello in cui egli è riverso nella vasca, e sembra quasi essere un vero e proprio processo di santificazione laica di un rivoluzionario. David, sappiamo che nel 1786 è introdotto negli ambienti dell'aristocrazia progressista francese e comincia a conoscere quelli che poi diventeranno i veri e propri protagonisti della rivoluzione.
0: Benissimo, adesso è il momento di tornare alla musica e lo facciamo inaugurando un piccolo spazio che sarà molto utile per gli ascoltatori. Di cosa si tratta? Sostanzialmente nel corso delle puntate noi daremo le definizioni tecniche di alcuni termini specifici che andranno poi a costituire una sorta di vocabolario minimo di cui voi potrete servirvi quando sarà più opportuno, ecco. Dunque Jacopo, qual è la parola di oggi?
1: La parola di oggi è aria. Cos'è l'aria? È l'equivalente del monologo in prosa, è un momento nel quale il personaggio o dice delle cose ad un altro personaggio, però tipo fa una sparata di 5 minuti e quindi un lungo monologo in musica, oppure il momento nel quale lo stesso personaggio può pensare ad alta voce, quindi in cui il personaggio si esprime. L'aria si divide in varie categorie: ci sta appunto la cavatina, che è l'aria di presentazione del personaggio, l'aria nella quale il personaggio fa uscire fuori le sue caratteristiche, che poi insomma si conosceranno meglio durante il corso dell'opera. La cabaletta, che è un'aria un po' più sveglia, dove appunto lo stesso personaggio tipo parte per una battaglia, allora si canta la cabaletta e tutti quanti si va a lottare. Insomma, era per far capire che ci sono varie sfaccettature. Nelle nozze di Figaro credo che l'aria più importante sia appunto "Non piangerai farfallone amoroso", che noi adesso qui andiamo a sentire. Nell'edizione del 2006, celebrata appunto per i 250 anni della nascita di Mozart, all'orchestra abbiamo Nikolaus Harnoncourt e il cantante appunto che interpreta Figaro è Ildebrando d'Arcangelo.
3: non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno l'inverno.

quel pennacchino, quel cappello, quella viola, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno intorno girando.

al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni all'orecchio far fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma.

0: Eccoci, tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Allora, come possiamo commentare l'aria che abbiamo appena ascoltato, appunto Farfallone Amoroso?
1: L'ascolto di quest'aria è molto significativo, direi, per capire quel piccolo ragionamento che facevamo prima intorno alla natura strumentale dell'aria. Jacopo spiegava prima le varie tipologie di aria, ne potremmo aggiungere tantissime: l'aria col da capo, l'aria tripartita, l'aria bipartita, ma questo adesso ci interessa poco, perché se ritornate con la memoria a questo Farfallone Fallone, che non a caso è diventato poi l'emblema della nozze di Figaro, forse vi rendete conto che la suddivisione degli elementi è molto chiara, molto limpida, quasi schematica. C'è un primo tema, chiamiamolo così, no? Una prima melodia che corrisponde a Non più andrai, farfallone amoroso, molto semplice, molto diretta, molto immediata. Poi c'è un cambio, anche in questo caso non proprio armonico, ma comunque insomma c'è una cesura abbastanza netta, quando il testo dice non più avrai quei bei pennacchietti. Lì c'è una secondo tema, una seconda melodia, diciamo così, che anche se deriva dalla prima ma è abbastanza differenziata. Poi c'è una parte centrale che riprende ancora una volta con Non più andrai, farfallone amoroso, che in cui questi due temi in qualche modo si combinano, e anche nel testo infatti ritorna alla fine Non avrai quei bei pennacchietti. E poi c'è una ripresa ancora una volta di Non più andrai, farfallone amoroso, e una chiusa di carattere militare, no? Che è una parodia insomma delle marce a cui verrà sottoposto il povero cherubino. Allora, primo tema, secondo tema, una specie di sviluppo dei due temi che si combinano insieme, una ripresa. Beh, questo è proprio lo schema della famosa forma sonata, in cui si combinano per l'appunto un primo elemento melodico, un secondo elemento melodico, lo sviluppo di questi due elementi che si combinano insieme, si elaborano, si variano, insomma, e lievitano, no? In qualche modo, e poi si ritorna a casa con la ripresa del tema iniziale, per far sì che l'ascoltatore sappia che siamo tornati a casa e che lo svolgimento dell'aria, del monologo, come diceva Jacopo prima, è esaurito, no? Ecco la dimostrazione di come la forma sonata passa in maniera molto semplice nelle mani di Mozart, dalla sinfonia, dal quartetto, dal concerto, all'opera teatrale.
2: Tutte queste cose e neanche ve ne eravate accorti, vero? Vergognatevi.
0: Ma forse adesso è il caso di andare un pochino avanti con la trama. Allora Jacopo, cosa succede dopo?
2: Troviamo la contessa, che secondo me è il personaggio più bello dell'opera, questo è il mio parere personale, che ha tutto tranne a che fare con un'opera buffa, perché è un personaggio drammatico secondo me.
1: Beh, insomma, è la Rosina,
2: è la vecchia Rosina
1: del
2: che
1: barbiere,
2: appunto,
1: no?
2: Che nel barbiere era tutta innamorata, nelle nozze di Figaro è disperata perché capisce che il conte gli mette le corna praticamente, quindi è triste, rimpiange, infatti i periodi, tutta la sua storia è un rimpianto della felicità trascorsa nei giorni precedenti. Arriva Susanna che gli racconta proprio che il conte l'ha pagata addirittura pur di avere dei favori da lei. Chiamano Cherubino, arriva Figaro e il piano è di far credere al conte che quella sera stessa Susanna gli avrebbe dato un appuntamento nel giardino e avrebbero vestito Cherubino da Susanna in modo tale che poi si sa, insomma, gli avrebbero fatto questo scherzo. Cherubino viene fatto spogliare, viene vestito con abiti femminili, Susanna viene mandata a prendere dei vestiti nella sua stanza. Chi bussa alla porta? Il conte d'Almaviva. Quindi Cherubino viene sbattuto dentro al gabinetto, che adesso non è il bagno, è una sala dove le donne si andavano a truccare, a svestire. Arriva il conte insospettito perché è sicuro che con la contessa ci sia un amante. Proprio nel momento in cui il conte sta per convincersi che la contessa è sola, Cherubino inciampa, sbatte contro, insomma non si capisce, rovescia dei piatti, delle cose, e quindi il conte sa automaticamente che dentro al gabinetto c'è qualcuno. La contessa dice: no, è Susanna che si sta provando la abito da sposa, non la potete vedere così, se volete andiamo a prendere quello che occorre per sfondare la porta, così lo potete vedere con i vostri occhi. I due escono, arriva Susanna, fa uscire Cherubino dal gabinetto e Cherubino, in preda al panico, prende e si butta dalla finestra. Susanna si sostituisce quindi al ragazzo. Arriva il conte, arriva la contessa, e la contessa ormai disperata, perché lei è sicura che adesso me sgama, dice: no, è un fanciullo, Cherubino. Lui: ah, mi farà il destino di trovare questo pagino ogni loco. Prende, apre sta porta e invece esce Susanna. Attimo di stupore, pure la contessa non crede ai propri occhi. Alla fine la contessa e Susanna gli fanno credere che era stato uno scherzo. Ah, no, era per mettervi alla prova, adesso abbiamo visto come proprio voi vi fidate di me. Ah, va bene, va bene. Arriva Figaro, ah dai andiamo Susanna, che signore, fuori ci stanno già i suonatori, sono pronti per fare, per celebrare le nozze. Sembra che la situazione si stia per recuperare. Entra in scena il giardiniere Antonio, che si viene a lamentare perché qualcuno si è buttato dalla finestra e gli ha rotto i vasi con dentro i gerani, i garofani. Allora cosa succede? Che Figaro dice: no, sono stato io che mi sono buttato dalla finestra, perché voi urlavate come un pazzo, signore, quindi ero sicuro che voi mi avreste ammazzato per la paura che mi avete messo. Va bene, allora saranno vostre queste carte che vi sono cadute dalla tasca. Figaro va lì per prenderle e il conte dice: no, dammele a me. Dice: che cos'è questo foglio? Insomma, alla fine Susanna e la contessa riescono a suggerirglielo. Sembra che si sia tutto sistemato per il meglio, manco per niente, perché arrivano Marcellina, Bartolo e Don Basilio a reclamare appunto il contratto che aveva fatto Figaro a Marcellina.
0: Beh, un intreccio di inganni, questo atto abbastanza difficile anche da raccontare, bravo Jacopo. Ma se appunto siete riusciti a tenere viva l'attenzione anche grazie alla forza testuale dell'opera in sé, quindi forse vale la pena spendere due parole sull'autore del libretto, appunto Lorenzo da Ponte, vero Serena?
3: Assolutamente, innanzitutto bisogna fare una precisazione: non è il suo vero nome. Egli infatti nasce nel 1749 da una famiglia di stirpe ebraica con il nome di Emanuele Conegliano. Cambierà il nome in seguito alla conversione del padre, che in seconde nozze sposerà una donna cristiana, e quindi di riflesso tutta la famiglia dovrà cambiare nome. Lorenzo da Ponte è stato un poeta e librettista italiano, noto appunto soprattutto per aver fatto i libretti di tre grandi opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote di opere di Mozart. Inizia con degli studi teologici e diventa anche sacerdote. Si

0: cittadinanza a New York, dove nel 1825 diventa il primo professore di letteratura italiana nella storia del Columbia College, che appunto sede a Manhattan.
1: Questo da ponte, scusate se aggiungo una cosa, in effetti ha una vita strepitosa. Uso questo aggettivo forse un po' troppo spesso, però di cose strepitose ce ne sono tante.
2: Nelle nozze di Figaro ce ne stanno tante.
1: E anche nella vita di De Ponte, che
2: sì.
1: Hanno conquistato un sacco di arie, ma forse ne aveva anche ragioni in un certo senso. Per esempio, è un peccato che non sappiamo molto in realtà sulla genesi delle nozze di Figaro, di chi sia stata la prima idea, chi sia venuto in mente. Insomma, da Ponte autorizza, diciamo, la storia a pensare, no, di se stesso tutto il bene possibile. Si dà un sacco di meriti di aver convinto l'imperatore a rappresentare quest'opera, che era proibita in qualche modo, no, per il suo contenuto sociale. Insomma, sembra di essere di fronte a un caso un po' di megalomania. Ho avuto io l'idea, io l'ho proposta a Mozart, chissà se è andata proprio così. Non lo sappiamo di preciso, no? Sta di fatto che, al di là di ogni considerazione, il testo delle nozze di Figaro è un testo assolutamente perfetto, uno di quei pochi che si possono leggere, no? Anche senza la musica, in fondo. Se faceste la prova di leggervi il libretto, ci mettete un quarto d'ora, perché è rapido, in fondo, no? A leggere il libretto, poi la musica dura 2 ore e mezza, 3, ma insomma, credo che si possano godere i versi, le intuizioni linguistiche, i giochi linguistici da Ponte, anche senza la musica di Mozart. Questo è davvero un paradosso.
3: E a proposito di paradossi, Jacopo, cosa succede nel terzo atto?
2: Arriva Susanna e gli dice al conte: ah no, dai, vediamoci questa sera nel boschetto, dopo le nozze, io sarò con te, amoreggeremo, insomma, ce lo fa credere. Tutto contento, se ne sta per andare, però sente Susanna che va da Figaro e gli dice: ah, non ti preoccupare, hai già vinto la causa, quella che si sarebbe fatta per stabilire se Figaro doveva sposare o meno Marcellina. Perché, dice lei, ha già vinto la causa, ormai gli ho fatto capire che io ci vado a letto praticamente, e quindi non ti preoccupare, voterà per noi. Il conte dice: sì, mi vuoi fare scemo a me, ma non ci pensare proprio, adesso ti frego io. E quindi fa vincere la causa a Marcellina, e proprio nel momento in cui sembra che Marcellina e Figaro si debbano sposare, Figaro dice: ah no, io sono un gentiluomo e ne è testimone questo tatuaggio che ho impresso sul braccio. E Marcellina dice: ah, che è una spatola impressa al braccio destro? Sì. Ah, Raffaello. Chi è Raffaello? È il vero nome di Figaro, perché si scopre che Marcellina e il dottor Bartolo sono i genitori di Figaro, che era stato rapito dai masnadieri. Se ne vanno tutti quanti, arriva la contessa e qui canta un'aria meravigliosa che appunto ripensa a dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. Arriva Susanna e si mettono a scrivere insieme alla contessa questo bigliettino che poi sarebbe stato recapitato al conte, dove appunto Susanna gli dava appuntamento nel bosco dopo la cerimonia delle nozze. Chiudilo con una spilla, gli dice la contessa, che servirà da sigillo. Dopodiché arriva Figaro: ah, guardate, si sente la marcia che annunciano le nozze, andiamoci a sposare. Finalmente il conte pone questo benedetto velo bianco sul capo di Susanna e a maggior ragione lo mette sul capo di Marcellina, perché Marcellina non rientra proprio nelle sue brame. Poi mentre ballano le due coppie, cioè Bartolo e Marcellina e Figaro e Susanna, il conte apre questo bigliettino che gli era stato recapitato e si punge con la spilla, e Figaro fa: ah, guarda, gli è stato recapitato un bigliettino da un amante, seppure punto con la spilla. Ah, pensa un po' che scemo.
3: E galeotta sarà questa spilla. Allora, Jacopo, io ti interrompo prima del gran finale del quarto atto, perché adesso è arrivato il momento di ascoltarci un altro brano. Torniamo musicalmente un pochino indietro, siamo nel finale del secondo atto, dove c'è un bellissimo concertato. Lo ascoltiamo nell'edizione di Claudio Abbado in studio.

0: cari.
1: Io come uomo al mondo incognito vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con prestanza di danaro.
0: Sono i bazzi.

0: Eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono e qui in studio con me Serena, Jacopo e Guido Barbieri. Dunque, abbiamo ascoltato il finale del secondo atto. Cosa c'è di così particolare?
1: Beh, questo concertato presenta un sacco di cose nuove, tutto sommato, non sulla scena dell'opera del Settecento. Siamo pur sempre nel Settecento, anche se sembrerebbe di no, perché non è la prima volta in realtà che in un'opera si trova un cosiddetto concertato a sette. Ce n'era uno precedente, un esempio famosissimo, vorrei fare la cosa professorale, ma insomma il Re Teodoro in Venezia di Paisiello si ad un certo punto presenta per appunto un concertato a sette. Ma in che cosa si differenzia questo di Mozart da quello di Paisiello, che comunque è un modello spesso per Mozart? Innanzitutto dalla struttura a terrazze, no? Dalla struttura accrescitiva, che da tre personaggi poi fa arrivare appunto il gioco dei temi appunto a sette personaggi, e poi dal fatto che ognuno di questi sette personaggi mantiene miracolosamente la propria identità, non soltanto melodico-tematica ma anche psicologica e caratteriale, pur all'interno di questa estrema densità, lo avete sentito, no? Di elementi tematici, motivici, ritmici che caratterizzano un concertato in cui anche l'orchestra, dovremmo fare un discorso a parte sull'orchestra delle Nozze di Figaro, partecipa come personaggio. I suoni che noi ascoltiamo in orchestra reagiscono in maniera sensibile alle voci dei personaggi e dialogano in qualche modo con loro. E quindi l'estrema densità di questo concertato è data proprio dal fatto che, nonostante l'unione delle voci, ognuna di queste voci mantiene la sua individualità precisa, perfetta, individuabile. Merito di De Ponte, merito di Mozart, insieme questa volta, nella collaborazione tra i due, che deve essere stata intensissima, anche se noi purtroppo non abbiamo l'epistolario, perché i due stavano a Vienna, purtroppo, nello stesso luogo, nella stessa città, e non si scambiavano nulla se non discorsi, e quanto sarebbe bello averli registrati.
2: Sentire le litigate che si sono fatte.
1: Ma sono state tremendo.
0: E chissà se hanno litigato anche sul finale. Allora Jacopo, è arrivato il momento dell'epilogo, concludiamo la storia.
2: È notte, nel giardino dove c'è stata la festa, Barbarina è appunto la contadina, quella con cui che era stata beccata con Cherubino. Barbarina sta cercando la spilla che il padrone gli aveva dato da riportare a Susanna. Arriva Figaro e dice: che stai facendo, Barbarina? Sto cercando la spilla che il padrone mi diede da portare a Susanna. Quindi Figaro si sente un cornuto, dice: già, cioè, la prima notte di nozze già questa mi ha fregato, pensate come iniziamo bene sto matrimonio, dice. Se ne va. Arrivano Susanna travestita da contessa e la contessa travestita da Susanna. La scena è tutta pronta per fare questa mega truffa, praticamente. Arriva la contessa, è pronta per ricevere il conte. Arriva Cherubino, quindi inizia ad amoreggiare con quella che lui crede Susanna. Arriva il conte, che tira uno schiaffo a Cherubino, che si scansa, e quindi lo schiaffo arriva a Figaro. Allora il conte e la contessa, sempre mascherata da Susanna, iniziano ad amoreggiare. Alla fine si vedono delle fiaccole in lontananza di gente che passa. Allora la contessa si va a nascondere in un piccolo gabbiotto che sta all'interno del giardino, dentro al quale si era già andata a nascondere Barbarina e Marcellina. Rimane in scena Figaro e viene raggiunto da Susanna, mascherata da contessa, che gli dice: ah, dai, facciamo così, visto che il conte sta amoreggiando con Susanna, dai, facciamogliela pagare. Vedendo che Figaro ci sta, Susanna dice: ma come, questo mi tradisce con la contessa la prima notte di nozze? Quindi gli inizia a dare un sacco di botte, e poi Figaro dice: ma guarda che sono scemo, mi sono accorto, t'ho riconosciuto dalla voce. Arriva il conte, li vede, e quindi inizia a urlare: ah, gente, allarmi, m'hanno tradito, ah, guarda la mia sposa con Figaro. Escono tutti quanti da questo gabbiotto, si svelano tutte quante le maschere, arriva la contessa, sempre mascherata da Susanna, e dice: beh, almeno però il perdono a me dovete darlo. E quindi qui ci sta il finale bellissimo: la contessa perdona, lei va bene, io sono più docile, più buona di voi, vi dico di sì. Quindi tutta la scena finisce: va bene, ci perdoniamo, andiamo tutti a festeggiare così, anche se l'orchestra già da sola dice che non sarà vero neanche per niente, che dal giorno dopo ricomincia tutto quanto nello stesso modo. E quindi la folle giornata, proprio perché succede di tutto in questa giornata tremenda.
1: No, questa trama che Jacopo ha riassunto in maniera veramente strepitosa nell'arco di questa puntata dice di per sé alcune cose precise, e cioè che da un lato, l'avete capito anche voi, ci sono le figure classiche della commedia comica, dell'opera comica di natura proprio settecentesca italiana. Ci sono i nascondimenti, le rivelazioni, le cadute dalla finestra, gli inciampi, proprio alcune figure chiave, insomma, del linguaggio comico del Settecento. Da un'altra parte però ci sono relazioni psicologiche tra i personaggi che non rispondono per niente ai canoni invece dell'opera seria, dell'opera comica settecentesca, ma il lapsus è significativo per perché stavo dicendo che c'è qualche cosa invece che viene proprio dal mondo dell'opera seria, cioè l'ibridazione, insomma, tra i generi serio e comico, ormai nel 1786, per Mozart naturalmente, è un dato acquisito. E quindi quella che era semplicemente sulla carta una commedia comica diviene una commedia di caratteri, di sentimenti, di relazioni psicologiche complesse tra i personaggi, ad un livello che l'opera del tempo non conosceva. Ed è per questo che il pubblico, no, il famoso primo maggio del 786 a Vienna, non capì quasi nulla. Si aspettava qualche cosa di molto più semplice, di caratteri un po' sguaiati, farseschi, eccetera. Invece la sottigliezza di alcuni personaggi, che risulta chiara da quello che ha raccontato Jacopo, la contessa per esempio, è un personaggio da opera seria, non è un personaggio da opera comica, non soltanto perché è sempre nostalgica e pensa, no, ma perché proprio il taglio, la forma delle arie che lei canta sono prese di peso da un linguaggio che non ha nulla a che fare con il comico, ma bensì con il lessico, proprio il lessico armonico, tematico dell'opera seria. Lo stesso Figaro, che sembra un personaggio di contorno, il classico servo, no, acquista un'autonomia psicologica assolutamente unica, perché è un personaggio che ama, soffre, si arrabbia, viene ingannato, poi svela l'inganno, ama, odia, no? ad un livello appunto di complessità psicologica che certamente i servi correnti dell'opera seria settecentesca non conoscevano assolutamente. E poi c'è il fatto che nessuno dei sette personaggi chiave dell'opera in fondo ha un ruolo da protagonista, non c'è nessun protagonista vero nelle nozze di Figaro. Questo è merito di Da Ponte, oltre che di Mozart, ma anche di Mozart, perché dà a tutti i personaggi un valore musicale equivalente, no? E questi già sono alcuni punti, no, che distinguono le nozze di Figaro dal panorama dell'opera del tempo.
0: E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio il nostro esperto Guido Barbieri, i nostri giovani reporter Jacopo e Serena. Do appuntamento a tutti alla prossima città, ma prima di salutarvi vi ricordo il nostro gruppo su Facebook, Radio Jeans, sul quale potete trovare tutte le informazioni delle nostre puntate e anche il nostro sito www.radiojeans.net. Da Chiara Falcone è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi, grazie!

WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, il programma di Hot Block Radio dedicato al rap nel mondo. Io sono Rachno e oggi vi porterò in Francia per qualche aggiornamento sul rap francese. All'inizio d'ottobre si terranno i BET Pop Awards, una cerimonia di premiazione per il mondo hip hop. Quasi ogni anno almeno un artista francofono viene nominato in una delle categorie. La prossima edizione non farà eccezione a questa regola, poiché Laylo e Gheezo gareggeranno entrambi nella categoria internazionale. I due rapper hanno brillato quest'anno pubblicando progetti di successo. Il primo ha firmato uno dei migliori debutti rap dell'anno con The Curious History of Mr. Anderson, mentre il secondo ha brillato con Drill FR, il suo primo disco d'oro certificato. La competizione in questa categoria sarà dura, perché ci saranno Little Smith, Dave, rappresenteranno la Gran Bretagna, mentre sono nominati anche Lady Paul della Nigeria, Nasty C del Sudafrica e Xama dal Brasile. Noi ci ascoltiamo un estratto dal disco di Laylo, questa è Special featuring Nekfeu e Fuji. Yeah.

fine settimana Sosso Manes rappresenta nella regione parigina per chiudere l'edizione 2021 della Fête de l'Humanité. Noto per il suo impegno e la sua schiettezza, il rapper ha portato in scena anche un pezzo che incita inequivocabilmente all'odio verso le forze dell'ordine. Molto rapidamente la clip, ripresa dal cellulare di un partecipante, ha cristallizzato l'attenzione dei media al punto da avere ripercussioni nazionali. Nel video si vede il rapper incitare al coro "Tout le monde teste la police" e su Twitter il ministro dell'interno Gérald Darmanin ha prontamente scritto: "Ci aspettiamo tutti dai partiti della cosiddetta sinistra che partecipano alla festa dell'umanità una ferma condanna alle osservazioni ingiuriose contro la polizia della Repubblica. Questa forza di polizia, composta dai figli delle persone che proteggono a rischio della loro vita i nostri concittadini più modesti." Da parte sua, il candidato del PCF alle elezioni presidenziali del 2022, Fabien Roussel, ha difeso la polizia. Il deputato invece di La France Insoumise, Adrien Catanen, ha difeso il rapper marsigliese dicendo: "Nessuno pensa che a Brassens, Brel o altri sarebbe stato vietato di avere commenti a volte provocatori", mentre l'artista marsigliese Sosso Menes per il momento non ha reagito. Noi ci ascoltiamo l'ultimo pezzo uscito di Sosso Menes, Petrushka in featuring con PLK.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata di What's Up, il rap nel mondo. Io sono Rachno, vi parlo dalla redazione torinese di Hot Block Radio. Ci salutiamo però ascoltandoci una delle nostre scoperte dal rap francese di questa settimana. Un pezzo che sembra un dissing a un noto rapper italiano, anche se non credo proprio che lo sia. Il pezzo è di Bacari, è uscito l'8 settembre scorso e si chiama Capo Plaza. Un saluto.

0: Sono le 20 e 27 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di maggio di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social, scuola, i consigli dei prof per la maturità, genere, voci libere contro gli stereotipi, progetti, la tecnologia che include. Zainet.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, due in gravi condizioni. Coinvolti anche due docenti, due assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con cinque bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
3: Ha provocato due feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona a Bucarest, che in segno di protesta espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
2: Lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini, CT ad interim dopo l'ennesimo mancato mondiale.
5: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
4: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
5: Quando si indossa la maglia della nazionale, l'amichevole non esiste. Anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore. Il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica. Quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare.
4: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.

0: si racconta?
1: Ciao belli!
0: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
0: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
0: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
0: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Aula Magna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione.
2: Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
3: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
0: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
3: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
0: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
3: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie. Per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente un elemento di problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
0: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
3: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi, e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi di energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride. E...

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinta M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi sono ancora batterie al piombo, che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola pala eolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestiti a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno, e 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime, eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria al litio, una qualsiasi batteria al litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
1: Siamo qui con
2: Valerio Sposato.
3: Acciai Giacomo.
1: Di che classe?
2: Tutti e due di quintei.
1: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
3: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
1: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
2: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che qui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: La mia questione, il rapper, iniziamo a lavorare.
3: A consegna ci abbiamo? Noi siamo...

Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, le diete ai tempi dei social. Scuola, i consigli dei prof per la maturità. Genere, voci libere contro gli stereotipi. Progetti, la tecnologia che include. Zainet. Zainet.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

incantro dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra. Un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono

0: si racconta?
1: Ciao belli!
0: Bentornati in un nuovissimo podcast con le vostre speaker
1: Giulia
0: e Nicole,
1: direttamente dalla quarta D.
0: Finalmente tornate dopo tanto tempo
1: per tenervi aggiornati su quello che succede nella nostra scuola.
0: Infatti, oggi siamo qui per parlarvi di un progetto che si è tenuto in Romagna il 2 febbraio per le classi quinta E, quinta M1, quinta M2, quinta B1 e quinta B2, intitolato Praticare la transizione. Il primo intervento è stato fatto dal professore Fabrizio Passarini, il quale ci ha parlato del cambiamento climatico, di quello che sta portando e delle necessità e urgenza di prendere scelte politiche il più velocemente possibile, ma soprattutto per fare questo serve la consapevolezza collettiva. Inoltre ci ha parlato del fatto che serve un'azione su tutti i fronti per arrivare a zero emissioni, parlando di un'economia verde e di energia rinnovabile. Andando più nello specifico, intervistiamolo direttamente. Professore, lei di cosa si occupa nello specifico?
2: Io mi occupo di chimica dell'ambiente e in particolare insegno a Rimini in un corso triennale controllo degli inquinanti e gestione dei rifiuti, quindi un po' questi due aspetti che riguardano per l'appunto la chimica applicata a delle questioni molto pratiche, cioè appunto gli inquinanti che mandiamo nei diversi comparti ambientali e come si gestiscono i diversi materiali che in questo momento vengono chiamati rifiuti ma che potrebbero rappresentare delle risorse.
0: Lei ci ha parlato del cambiamento climatico, ma cosa possono fare le industrie per ridurre il loro impatto sull'incremento dei rifiuti?
2: Sicuramente le industrie, ma anche i singoli, devono imparare a comprendere che l'80% delle emissioni di CO2, cioè dei gas serra in atmosfera, derivano dalla produzione di energia. Quindi un elemento fondamentale è andare verso sistemi di produzione di energia che siano rinnovabili, senza consumo di combustibili fossili, quindi senza emettere in atmosfera quel carbonio che rappresenta nel sottosuolo ed si è formato nei milioni di anni di vita sulla Terra. Ma contemporaneamente dovrebbero anche pensare a limitare la propria produzione di rifiuti, uno perché appunto questi rifiuti potrebbero in realtà rappresentare delle materie prime importanti. Noi siamo importatori di tante materie prime nel mondo e invece le nostre risorse potrebbero essere davvero in queste miniere urbane, come vengono adesso chiamate, le risorse che abbiamo in uso oppure che buttiamo in discarica. Ma un altro motivo per cui dovrebbero pensare a produrre meno rifiuti o comunque cercare di riciclare è perché gestire i rifiuti costa. Smaltirli in modo particolare adesso, in questo paese in cui stiamo andando verso l'esaurimento degli spazi dedicati alle discariche e quindi essendoci sempre meno spazio costa sempre di più e pertanto è anche poco conveniente da un punto di vista economico continuare a produrre così tanti rifiuti e a non valorizzarli.
0: E ad oggi quali pensa siano gli ostacoli per realizzare una vera economia circolare?
2: Ci sono molti ostacoli rispetto a un'effettiva realizzazione dell'economia circolare. Credo che uno dei principali sia quello di tipo culturale. È un ostacolo che osserviamo anche dentro noi stessi, che facciamo sempre fatica a uscire dalla comfort zone e a intraprendere nuovi percorsi, per cui ad abituarci a comprendere che la nuova normalità sarà quella di avere sempre più materiale di riciclo e non materiale primo, insomma di risorse prime. Questo è un aspetto fondamentale. Poi certamente c'è anche un grande tema di ricerca tecnologica nella quale lavoro insomma quotidianamente, e cioè non è semplice effettivamente rendere queste materie seconde altrettanto performanti, altrettanto anche esteticamente piacevoli rispetto a quelle primarie, per cui c'è la trasformazione, i meccanismi, i processi di trasformazione delle materie secondarie, quelle che attualmente sono rifiuti, in nuove risorse, che è sicuramente è un elemento problematico attualmente, ma appunto su cui la ricerca e l'innovazione devono essere incentivati a lavorare.
0: E qual è invece un consiglio che lei darebbe?
2: Uno strumento potente è l'acquisto, cioè cercare di capire cosa stiamo acquistando noi e quindi fare attenzione anche ai prodotti nei quali viene certificato un impegno ambientale, nel senso di una minore emissione per esempio di gas serra, un maggiore contenuto di riciclo all'interno, quindi cercando di incentivare anche economicamente nel nostro piccolo tutte le soluzioni che sono più sostenibili. Aggiungo anche che il mondo andrà verso una maggiore elettrificazione, perché solo l'energia elettrica è molto ben gestibile anche attraverso le fonti rinnovabili. Quindi pensare di intraprendere dei cambiamenti anche nella nostra vita, come per esempio verso un automezzo elettrico per lo spostamento, oppure l'elettrificazione anche dei sistemi energetici di casa propria.
0: La ringrazio e intanto ascoltiamo un piccolo frammento di una canzone del Festival di Sanremo.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si

0: su un bossolo.
1: Dopo l'intervista ai professori, abbiamo anche pensato di intervistare dei ragazzi del meccanico per vedere che cosa ne pensano loro sulla lezione tenuta in precedenza.
2: Oggi siamo qui con
3: Thomas Lombardi Borgio,
4: Andrea Fabbri.
2: Di che classe?
3: Entrambi quinto M1.
2: Volevamo chiedervi, cosa ne pensate della sostituzione dei motori a combustione con quelli elettrici?
3: Per me è giusto perché comunque abbiamo tanti sprechi e c'è un grande inquinamento, anche se stiamo provando a rimediare. E con l'arrivo del motore elettrico spero che cambino molte abitudini della gente in generale, e anche se comunque il motore tradizionale regala grandi emozioni.
5: Secondo me è una svolta che dovremmo fare subito, anche se non siamo pronti a sostenerla, siccome crea grande inquinamento, soprattutto le batterie che hanno dentro, anche se purtroppo nelle macchine che usiamo oggi ci sono ancora batterie al piombo che sono il doppio inquinanti.

0: Il secondo intervento è stato poi tenuto dal professore Leonardo Setti, che ci ha mostrato quanto importante è la conversione da energia ricavata da fonti fossili ad autoproduzione e consumo da fonti rinnovabili. Professore, ma ci spieghi meglio lei di cosa si occupa?
1: Sono professore di energie rinnovabili e pianificazione energetica all'Università di Bologna, presso il Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali.
0: Durante la sua presentazione ci ha parlato delle smart grid. Ci spiega meglio cosa sono?
1: Allora, le smart grid sono i nuovi sistemi con cui verranno gestite le reti elettriche italiane. È un'energia che viene prodotta a livello della bassa tensione, viene distribuita a livello della bassa tensione tramite tutti gli impianti che le famiglie, le imprese, eccetera, realizzeranno presso i propri edifici, come per esempio quando abbiamo un impianto fotovoltaico, una piccola paleolica, per esempio, sono tutti sistemi di produzione che verranno gestite a livello locale, insieme con le batterie che permetteranno di stabilizzare la rete. Le batterie le avremo presso le nostre case, avremo delle batterie presso le cabine secondarie e anche primarie della nostra rete elettrica, che sono i trasformatori che trasformano l'energia dall'alta tensione alla media tensione, dalla media tensione alla bassa tensione, e poi avremo anche le batterie delle automobili che automaticamente andranno a stabilizzare la rete esattamente come le altre batterie.
0: È realistico pensare ad uno smaltimento dei dispositivi deputati alla produzione di energia rinnovabile in modo altrettanto sostenibile?
1: Ma tutti i dispositivi di cui avremo bisogno e che abbiamo bisogno già oggi per produrre l'energia rinnovabile, consumare l'energia rinnovabile, cioè praticamente nella rete elettrica italiana, perché noi produrremo grandi quantità di energia elettrica, proprio perché sappiamo bene convertire l'energia solare in energia elettrica, in realtà le andremo a gestire e smaltire come facciamo con tutti i dispositivi che abbiamo oggi. Se io chiedessi a voi come facciamo oggi a smaltire le stilo che compriamo per alimentare una radiolina, una qualsiasi cosa, probabilmente voi mi direste, boh, non so, non sappiamo neanche quante ne consumiamo tutti i giorni, no? Non sappiamo neanche che in Italia, per esempio, consumiamo 400 milioni di stilo ogni anno, e 400 milioni di stilo ogni anno sono tantissime, eppure nessuno di noi si pone il problema del come faremo a smaltire tutte queste stilo. Allora, perché ci dovremmo porre adesso il problema per come dovremmo smaltire i moduli fotovoltaici o le batterie che utilizzeremo o altre cose? In realtà le smalteremo esattamente come stiamo facendo oggi, con dei sistemi di smaltimento che diventano sempre più affinati proprio per il riciclo dei materiali. Una cosa che noi generalmente non teniamo conto è che se voi prendete oggi una batteria a litio, una qualsiasi batteria a litio, è molto più riciclabile di qualsiasi altro elemento che abbiamo e stiamo utilizzando. Per esempio, se voi prendete oggi il petrolio, benzina, diesel, lo mettete in un'automobile, fate 100 km, quanta CO2 riuscite a recuperare? Neanche una, neanche un milligrammo, niente. È tutta roba che viene bruciata, consumata, messa nell'aria e voi non potete recuperare assolutamente nulla. Mentre di un impianto fotovoltaico potete recuperare l'80% del materiale, di una batteria potete recuperare addirittura il 90% e più del materiale. Quindi in realtà sono tutti dispositivi che sono altamente recuperabili.
2: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: un bossolo.
1: Ora sentiamo cosa ne pensano dei ragazzi del geometra.
2: Siamo qui con
3: Valerio Sposato.
4: Acciai Giacomo.
2: Di che classe?
3: Tutti e due di quinta E.
2: Oggi volevamo chiedervi, riguardo all'ultimo intervento a cui abbiamo partecipato in Aula Magna, cosa ne pensate?
4: Io penso che il professore ha assolutamente ragione, però pecca in alcuni aspetti, come ad esempio per lo smaltimento delle batterie, poiché una macchina elettrica, essendo che sono nuove o comunque tendono, cioè sono venute, vengono costruite da poco tempo, tendono ad avere più problemi, come ad esempio quello di incendiarsi. Infatti è successo molto spesso che delle macchine elettriche si incendiassero, e soprattutto queste macchine tendono poi a rompersi col tempo, che magari lui ha fatto l'esempio delle macchine a motore, che se si rompono di un pezzo poi devono andare dal meccanico, ma per le macchine elettriche, se si rompe un pezzo, oltre a costare svariato denaro, comunque le batterie dopo un tot di periodo di attività tendono a usurarsi, e quindi poi effettivamente non ti danno tutta l'autonomia che ti davano inizialmente quando la macchina era nuova, e per questo poi magari quelle che appunto arrivano alla fine della loro vita devono essere stoccate o comunque smaltite in qualche modo. Momentaneamente non abbiamo queste possibilità in Italia, ma penso soprattutto nel mondo. La seconda cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso nel discorso del professore è che momentaneamente le nazioni, soprattutto quelle forti potenze come l'America e la Russia, tendono a cercare di portare più il petrolio verso, diciamo, nelle loro conquiste. Infatti l'America adesso sta tentando di conquistare molti stati sia in Sud America che in Medio Occidente, e per questo non tendono a andare verso una politica green, perché a loro, per la loro economia, gli conviene girare, perché perderebbero molti soldi in quelle che è il loro esercito, perderebbero molti soldi in generale, perché già adesso sono una delle potenze con più petrolio al mondo, e quindi loro un'economia green, diciamo, che non conviene. Quindi per me questo è, per andare verso una politica green bisognerebbe andare alla radice del problema, che sono gli stati generali e i conflitti che sono in atto.
2: Grazie per l'intervento. Tu invece cosa ne pensi?
3: Io, oltre a parlare del discorso dei trasporti, volevo anche parlare dell'edilizia, perché oltre allo smaltimento delle batterie, un'altra cosa che in cui c'è molto, molto inquinamento al giorno d'oggi sono anche lo smaltimento delle scorie, che siano anche edilizie o qualunque tipo di scorie di lavoro. E parlando riguardo all'edilizia, volevo dire che ci sono anche molti nuovi metodi stati introdotti ultimamente, come l'edilizia ecosostenibile, che sta facendo un grande debutto grazie infatti a tecniche come l'aumento dell'isolamento termico per ridurre l'utilizzo e il dispendio di energia elettrica, o anche il riutilizzo dell'acqua che viene fatta ricircolare per nuovi utilizzi in ogni edificio, in ogni appartamento. Anche l'utilizzo di materiali più sostenibili riguardo, e ad esempio anche il legno, che è un altro materiale rinnovabile che ha molti molti utilizzi, però comunque va utilizzato seguendo le normative vigenti.

0: E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci ascoltato.
1: Vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Instagram radio-tonino e ringraziamo il prof Bruno per la pazienza e per il supporto.
2: La mia questione, il rapper, benissimo, può lavorare.
3: A consegna ci abbiamo? Noi siamo...

0: Ciao belli!
1: Avete ascoltato?
2: Non è il TG!
3: Il Tonino Guerra si racconta!

viste così. E dove vada a finire? Non so dir da qui.

Georgia Blue. Porta lontano, è sicuro, ma è stato laggiù.

dire.

Mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

nonno, croce fisso sulla chiesa, croce fisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

0: Garnet.
1: Ehi,

Provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini, i belli e dai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.